0: qualcuno potrebbe vivere lì solamente per fare quello.
1: Sì, esatto, esatto.
0: Raggiungiamo tutti, dog fashion blogger Giulia Parisi in riva alla spiaggia a correre con i suoi cani. Io intanto vi lascio con la più bella musica di Radio Vine Company.

0: L'amore per i piccioni è nato durante la sua difficile infanzia a New York, dove questi uccelli sono stati il suo primo rifugio emotivo e un'ancora di salvezza dalle difficoltà del suo quartiere. All'età di circa 10 anni, un bullo del quartiere uccise uno dei suoi piccioni davanti a lui. Questo scatenò la sua furia, spingendolo a sferrare il suo primo pugno in assoluto, fino a diventare il grande pugile che tutti oggi conoscono con il nome di Mike Tyson. Adesso qui su Radio Bio & Company con Madonna in Iconic.
1: I'm the best the world has ever seen.
2: The best ever.
1: I'm somebody you'll never forget, cause I work hard and sweated my tears.
2: Can't be stopped.
1: I'm never falling again, and if I did, I'll come back.

Joel Zimmerman, un noto produttore musicale canadese, ha pagato una fattura veterinaria di ben $30,000 dopo che 27 gatti e gattini sono stati salvati e portati alla Humane Society di Oakville. Molti degli animali non avevano mai ricevuto cure veterinarie adeguate e necessitavano di visite, vaccinazioni, interventi chirurgici e anche il famoso microchip. Un gatto ha anche avuto bisogno di un intervento chirurgico d'urgenza per un'infezione potenzialmente letale. Zimmerman si è fatto carico dell'intero costo, contribuendo al contempo a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza del benessere animale a livello locale. Su Radio Bau & Company c'è Joel Thomas Zimmerman, alias Deadmau5, con The Vet.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è I gatti hanno sempre ragione di Damiano Giordano, edito da Sperling & Kupfer. L'autore è un attore, creatore e gattore, con uno show a teatro che già dal titolo fa capire il suo rapporto con i felini. Infatti si intitola Da Miao Show. Questo libro racconta la storia di Diego, che si ritrova a fare una vita che non aveva mai immaginato né desiderato, e che deve cambiare qualcosa per vivere davvero e non continuare soltanto a sopravvivere. La svolta arriva in un giorno di pioggia. Una gatta compare nel suo giardino con due micetti appena nati e Diego si ritrova così improvvisamente a dover badare a Ines e Jonas. La sua nuova vita è da quel momento piena di ciotole, tiragraffi, paranoie da neogattaro, notti rubate al sonno e ancora crocchette, lettiere, corse dal veterinario, piccole ansie e improvvise meraviglie. E poi c'è Chloe, pittrice elegante e stravagante, incasinata quanto basta, con un passato misterioso e un gattino zoppo a cui manca solo il nome. Pian piano Diego impara a fidarsi degli altri, del presente e di sé, perché accudire qualcuno è il primo passo per imparare ad amarsi davvero. Con la sua ironia, Damiano Giordano racconta una storia che fa sorridere, commuovere, riflettere, che profuma di copertine calde, peli sparse e silenzi condivisi, che parla di cure, di rinascita e del potere salvifico dell'amore, anche quando ha quattro zampe, gattoso. Il secondo e il terzo libro sono libri con un titolo simile, dato che contengono entrambi le parole a spasso con. Uno è A spasso commessi di Mick Duerden, edito da Giunti. Il sottotitolo è Come una piccola cagnolina ha reso grande il mio mondo. È una storia vera, quella dell'autore. Mick Duerden è un uomo di 40 anni, un marito, un padre di due figlie e un giornalista freelance. Si ammala di un male che i medici non riescono a identificare e la sua vita subisce un brusco contraccolpo, dato che non vuole più neanche uscire di casa. Ecco che però entra in scena, letteralmente zampettando Missy, un tenerissimo cucciolo di Border Terrier, e stravolge tutte le abitudini, portando una vera e propria ventata d'aria fresca e salvando anche il matrimonio del suo padrone. Nick riscopre così, nelle passeggiate al parco con Missy, tutto il valore dei rapporti umani, esemplificato da personaggi indimenticabili e dai loro doppi canini. Incontri straordinari in un parco ordinario, un legame speciale che invita a cercare la felicità nelle cose semplici, ottimista. L'altro è A spasso con il cane Luna di Giorgio Vallortigara, edito da Adelphi. L'autore è professore di neuroscienze all'Università di Trento ed uno tra i più grandi neuroetologi italiani. Scritti nelle domeniche oziose, solo con la voglia di raccontare storie avvincenti, i brevi testi sono un saggio dell'onnivora curiosità, molla vitale di ogni scienziato, anche di chi, come Vallortigara, per mestiere passa il tempo a studiare il linguaggio delle lucciole e il tabù dell'incesto delle falene. Intrecciando etologia, neuroscienze, amore con la letteratura e sempre forzando i confini tra discipline diverse, l'autore smaschera i più diffusi pregiudizi sul mondo animale, elargendo rivelazioni sorprendenti sull'empatia delle formiche e l'altruismo dei pappagalli, sugli esiti dei processi di selezione genetica delle galline, sul luogo misterioso del cervello dove è custodita la memoria, sull'origine biologica delle credenze umane in entità sovrannaturali. E ci ricorda che gli animali, oltre che amici meravigliosi, sono anzitutto una fonte inesauribile di interrogativi. Interessante. Buona lettura!

0: 10 agosto è il giorno in cui le persone di tutto il mondo si uniscono e rendono omaggio al re della foresta, il leone. La giornata mondiale del leone è stata istituita per sensibilizzarne la salvaguardia. Infatti il numero dei leoni è drasticamente diminuito, al punto in cui la specie deve essere inserita nell'elenco degli animali in pericolo di estinzione, al pari di un altro gatto di enormi dimensioni, la tigre. 10 agosto, World Lion Day, giornata mondiale del leone.
1: Astro Bow. Su Radio Bow & Company, naturalmente. Astro Bow di agosto. Tutti in viaggio. Cosa mettere in valigia delle vacanze per ognuno dei 12 segni zodiacali. Capricorno. Per gli animali Capricorno nel mese di agosto il clima si farà variabile. Da una parte gli impegni di Saturno e Nettuno e Venere, a caricare l'emotività e la stanchezza tra le mura domestiche. Dall'altra il desiderio di scalpitare con Marte e Mercurio opposti dal Cancro. Nella tua valigia non può mancare un ventilatore portatile, soprattutto per i pet particolarmente sofferenti al caldo, a causa delle sgobbate saturnine. Acquario. Sali e scendi nel mese di agosto per gli animali acquario. Giove e Mercurio in leone vi proporranno qualche indigestione e contrattempi. Nessuna paura. Marte e Urano in gemelli, in compagnia di Plutone nel segno, vi renderanno più abili di Spider-Man nel trovare soluzioni e coccole dai vostri amati umani. Nella tua valigia non può mancare un mix di lunghine e pettorine varie per sperimentare giri e movimento in semi-libertà. Attenzione alle fughe. Pesci. Agosto allegro mosso per gli amici pesci. Con Marte e Mercurio dolci dal Cancro nella vostra casa quinta, quella del piacere e del divertimento, non mancheranno occasioni di nuovi incontri per sogni di una notte di mezza estate. Nella tua valigia non può mancare snack rinfrescanti, perfetti per i picchi nutrienti. Buone vacanze dalle stelle di Astro Bow, ogni giorno su Radio Bow con Federica Farini. In vacanza, sempre insieme ai nostri pet, contro l'abbandono animale.
2: Il governo del Nuovo Galles del Sud in Australia ha avanzato una severa proposta di riforma legislativa per contrastare in modo drastico il fenomeno degli animali lasciati chiusi nelle automobili. Vediamo se riusciamo a imparare qualcosa anche noi in Italia. Il provvedimento mira a introdurre un reato specifico per chiunque abbandoni il proprio cane all'interno di un veicolo esposto al sole, dove le temperature possono superare i 50 gradi, diventando fatali in pochi minuti. Le sanzioni previste dalla nuova normativa sono particolarmente dure, con multe che possono sfiorare i $44,000 australiani e il rischio concreto di scontare fino a un anno di reclusione. In auto con il proprio cane d'estate ci si sta tutti insieme per andare in vacanza e magari proprio ascoltando Giorgia su Radio Bava & Company.

viaggiare sicuri è sempre una buona regola, specie se viaggiamo in auto con tutta la famiglia. Secondo il codice della strada, fino a un pet in auto non si ha alcun obbligo, a patto che l'animale non intralci il guidatore, e fin qui possiamo affidarci al nostro buon senso. A partire da due animali, invece, deve esserci un divisorio in auto che divide i nostri amici a quattro zampe dal guidatore, oppure devono fare il viaggio in gabbie differenti. Durante il viaggio è bene seguire alcune accortezze. Viaggiando in auto conviene fermarsi al massimo ogni due ore per non stressare troppo l'animale, permettergli di bere e sgranchire un po' gli arti e ovviamente fare i suoi bisogni, esattamente come per noi. Prima di affrontare il viaggio è bene assicurarsi che l'animale beva in maniera sufficiente già dalla giornata precedente. È buona regola non partire nelle ore più calde, privilegiando magari l'alba o il tramonto, o c'è chi addirittura preferisce viaggiare durante la notte. Assicuratevi che la temperatura dell'abitacolo sia confortevole e in parte climatizzata, evitando l'aria condizionata molto alta. E buon viaggio e buone vacanze da Radio Pau.

il suo amore per gli animali è nato fin da bambina e si è trasformato in un impegno costante per tutta la vita. Ha sostenuto varie campagne di sensibilizzazione, tra cui anche la serie ambientale One World dedicata alla salvaguardia degli ecosistemi. E nell'album Physical del 1981 che scrive e incide The Promise, The Dolphin Song, dove promette ai delfini di preservare l'ambiente per loro da ogni pericolo.

sei un amico di Radio Bau, non perdere Pets and Friends.

Durante i suoi tour negli Stati Uniti ha collaborato direttamente con associazioni locali di soccorso animale. Ha allestito veri e propri centri di adozione temporanei all'interno delle arene dei suoi concerti, invitando i fan a adottare i cani salvati dai rifugi. E lei stessa del resto vive con diversi cani salvati dalla strada. Su Radio Van Company c'è Sia con Unstoppable.

E welcome back, ben ritrovati su Radio Vine Company. Ci teniamo compagnia per tutta questa lunga estate 2023. Il gruppo Ferrovie dello Stato ricorda che Trenitalia, società capofila del polo passeggeri, ha in essere una serie di iniziative per agevolare le vacanze delle famiglie con i loro animali domestici appresso. Fino al 15 settembre gli animali a quattro zampe, anche di media e grossa taglia, viaggiano gratis a bordo di Frecce e Intercity tutti i giorni della settimana. La novità di quest'estate è rappresentata in particolare dall'offerta dedicata ai treni regionali, che si affianca alla promo speciale Italia in Tour, ossia viaggi illimitati per 3 giorni a 29 euro o 5 giorni a 49 euro, e consente di portare a bordo dei treni regionali tutte le volte che si vuole il proprio cane di media o grossa taglia, purché legato al guinzaglio e munito di musaruolo. E gli animali di piccola taglia, invece, quelli che entrano nel trasportino di dimensioni massime 70x30x50, questi invece viaggiano sempre gratis a bordo dei treni di Trenitalia. Questa è un'azione concreta per supportare le campagne anti-abbandono già attive nel nostro paese. Quindi, anche se non partite per delle lunghe vacanze, ma volete fare semplicemente qualche giorno in giro per l'Italia, ci sono delle ottime offerte per andare in giro sui treni con i nostri cani. E vi auguro ancora una buona estate in compagnia di Radio Vine.

è una grandissima amante degli animali e nel corso degli anni ha adottato numerosi cani salvati da rifugi sparsi in tutto il mondo. Tra i suoi beniamini a quattro zampe più famosi ci sono Toulouse, Coco e Ophelia, che l'hanno accompagnata in molte avventure e apparizioni pubbliche. Ariana Grande e la sua banda di cani ritorna qui su Radio Bau & Company con Hate That I Made You Love Me.

0: 10 agosto, World Lion Day, giornata mondiale del leone. Il re della savana, dopo aver perso il 90% del proprio habitat naturale, sta subendo un rapido declino. Senza dubbio le cause sono determinate da noi, dall'uomo. L'espansione delle attività produttive, la scomparsa di prede, il conflitto per il bestiame e la caccia ai trofei. Il Parco Natura Viva ogni anno prende parte alla Giornata Mondiale del Leone, coinvolgendo grandi e piccini con i racconti sulle abitudini e sulla conservazione in natura, in particolare dei rarissimi leoni bianchi. 10 agosto, World Lion Day, Giornata Mondiale del Leone. Ben ritrovati su Radio Bao & Company, restiamo insieme per tutta l'estate proprio come il vostro migliore amico, ma anche il vostro migliore amico prepara la valigia per andare in vacanza. E quest'anno ce la fa Federica Farini di Astro Bao. Ciao Fede, ben trovata.
1: Eccoci qua, Davide, la valigia è sempre una questione un po' ansiolitica, non so se per te è lo stesso.
0: La valigia del cane è una cosa importantissima, sono tanti anni che lo diciamo.
1: Sì.
0: Il cane si merita una valigia tutta sua, nella quale mettere tutte le sue cose, perché sennò di norma vengono sparpagliate da tutte le altre parti. I documenti finiscono nella borsa di mamma, il guinzaglio finisce dentro lo zaino del figlio minore. No, facciamo la valigia del cane e Fede ci dice cosa metterci.
1: E soprattutto poi ognuno non trova mai le sue cose.
0: Brava, finisce sempre tutto mischiato, non va bene, dai.
1: Allora, a maggior ragione, la valigia quest'anno con Marte poi in Cancro, adesso questi pianeti che si spostano nel mese tra luglio e agosto, Venere in Bilancia, Giove in Leone, cioè ci invitano un po' ad essere ancora più attenti a questi dettagli per noi e per i nostri animali. Allora, ti darò un oggetto o comunque delle indicazioni per ogni segno zodiacale per portare, quindi nella sua valigia cosa non può mancare. Animale ariete, mi raccomando un masticativo, fondamentale perché è sollecitato da un sacco di pianeti fuoco, quindi anche un Kong o un masticativo, Kong se cane, non deve mancare. Il toro, detergenti delicati magari post bagno, hanno bisogno di rilassarsi e può essere un buon momento per dedicarsi un po' di spazio insieme a lui. L'animale gemelli, un tappetino refrigerante, saranno iperattivi, saranno qua e là, saranno anche stanchi, l'ora è difficile, ma refrigeriamoli un pochino.
0: Ah no, infatti ero lì, dicevo, animale gemelli, volevo sentire cosa avresti detto, però vabbè.
1: Il Cancro invece, una spazzola per il relax, è un momento anche ovviamente un po' non solo di toilettatura ma anche di massaggio, e lui apprezza soprattutto perché anche il Cancro si deve rilassare con Saturno un po' critico. Il Leone, la crema solare specifica per le zone delicate, non tutti magari i cani, i gatti devono, però ricordatevi che può essere utile, anche perché lui sarà proprio sotto il suo leone quest'estate, proteggiamolo.
0: Certo.
1: La Vergine, palline e galleggianti, per lei un divertimento diciamo neutro però che la terrà particolarmente concentrata. Lo Scorpione, un asciugamano delicato, diciamo un telo, anche lui ha bisogno un attimino dei suoi punti di riferimento. La Bilancia invece, oggetti riporto che magari avete in casa di varie fogge per così divertirli, ma anche per fare sentire la presenza delle abitudini di casa, che è importante.
0: Okay.
1: Il Sagittario, attenzione, a seconda che andiate in montagna o al mare, un ombrellone o una tenda da sole non starà fermo un attimo, ve lo dico, e quindi quando sta fermo refrigeratelo, nel senso fatelo un attimino, come dire, pit stop.
0: Decantare.
1: Sì, sarà utile. Il Capricorno invece un ventilatore portatile perché non ama tantissimo il caldo, potrebbe essere affaticato e con delle posizioni celesti, Marte, Saturno, potrebbe aver bisogno proprio di essere un attimino ventilato. L'Acquario invece, attenzione, qui delle lunghine, se è un cane, un gatto,
0: certo,
1: dipende se va in giro, pettorine, lunghine, divertitevi perché lui sarà molto dinamico, avrà bisogno di sperimentare anche la libertà, se possibilmente, sempre occhio alla fuga, ma provate diverse lunghine, diversi guinzagli per dargli questa sensazione anche di libertà. Ed infine i Pesci, per loro degli snack rinfrescanti, si divertono, saranno un po' golosi, saranno un po' curiosi, ma da tenere sempre tranquilli, lo snack è perfetto.
0: Tutti pronti, valigia chiusa, si parte, mi raccomando, non dimenticate vostra suocera, ormai il mio mantra di anni, e ancora buone vacanze a tutti da Radio Bao & Company.
1: Buone vacanze!

Rieccoci su Radio Bayern Company. Anche se il suo primo singolo si intitolava I Love My... lui si chiamava Cat Stevens perché una sua amica gli aveva detto che aveva gli occhi belli come quelli di un gatto. E oggi preferisce farsi chiamare Yusuf.

e anche Dua Lipa ha un cane, anzi un cagnone che si chiama Golo. È un incrocio tra un Rottweiler e un Labrador ed è diventato parte integrante della sua famiglia. E spesso la cantante viene fotografata a spasso insieme al marito Callum Turner mentre lo portano a spasso per le strade di Londra. Portare a spasso il cane a Londra e restare anonimi è veramente diventato impossibile. Vengono paparazzati perfino i cani. Con un po' di fortuna potete trovare anche dei suoi reel sui social. Dua Lipa su Radio Bau con One Kiss per Golo, naturalmente.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è La soluzione è sempre un gatto di Shida Siu, edito da Rizzoli. Dopo Un gatto per i giorni difficili, ecco il secondo libro della trilogia che ha al centro la clinica di Coccoro, quella dove la cura è sempre un gatto. Nuovi malati per nuovi gatti prescritti, sempre raccontati in modo delicato, in un'atmosfera onirica e a tratti magica. I protagonisti sono Kotetsu, un bengala di 4 mesi molto vivace e curioso, Noel, una gattina che ama arrampicarsi sulle tende di casa, Bibi, un maschio di 6 anni, saggio ed elegante, e infine la tenera Sasha, che deve imparare a convivere con nuovi amici a 2 e a 4 zappe. Anche in queste nuove storie, tutti i gatti prescritti riescono a dare ai loro nuovi padroni la spinta per cambiare le loro vite. Magico. Il secondo è Gli animali ci salvano di Alberto Brandi con Elena Gioglli, edito da Salani. Questo libro raccoglie storie vere, toccanti e luminose che parlano di empatia, cura e gratitudine, raccontate da un veterinario che durante una degenza ospedaliera in cui si trovava a lottare tra la vita e la morte ripensa a tutti gli animali che in tanti anni hanno riempito le sue giornate: gatti, cani, vitelli, cavalli, tassi, cerbiatti, alpaca, animali che ha salvato ma che in realtà hanno salvato lui. Vive a Castiglion Fiorentino, dove è conosciuto per il suo ambulatorio veterinario ma anche per il ruolo da mediatore nel far adottare ogni anno centinaia di animali abbandonati o in cerca di una famiglia. La copertina di questa nuova edizione appena pubblicata è di Teresa Cherubini, salvifico. L'altro è Tre cani enormi e qualche umano di Marcus Zusak, edito da PM. L'autore è molto noto per aver scritto il bestseller Storia di una ladra di libri. In questo memoir ci apre le porte di casa per raccontare di come la sua famiglia abbia avuto la brillante e folle idea di adottare tre cani abbandonati. Ne risulta un caos totale, ma proprio in mezzo a quella confusione i fallimenti diventano lezioni, il disordine si trasforma in un terreno fertile per crescere e soprattutto esplode un amore così intenso da rendere impensabile tornare indietro. Ironico. Buona lettura.

0: Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Il comune di Cannes, in una breve cerimonia, ha ribattezzato la spiaggia del cinema, quella dove ogni sera per i 10 giorni di festival si svolgono le proiezioni gratuite, per intenderci, spiaggia Brigitte Bardot. E proprio in omaggio alla diva animalista, il sindaco ha annunciato che l'accesso alla spiaggia sarà consentito ai cani in determinati orari della giornata. Certe persone sono decisamente destinate a cambiare il mondo anche quando non ci sono più.

0: 10 agosto, War Lion Day, giornata mondiale del leone. Il re della savana, dopo aver perso il 90% del proprio habitat naturale, sta subendo un rapido declino. Senza dubbio le cause sono determinate da noi, dall'uomo. L'espansione delle attività produttive, la scomparsa di prede, il conflitto per il bestiame e la caccia ai trofei. Il Parco Natura Viva ogni anno prende parte alla Giornata Mondiale del Leone, coinvolgendo grandi e piccini con i racconti sulle abitudini e sulla conservazione in natura, in particolare dei rarissimi leoni bianchi. 10 agosto, War Lion Day, Giornata Mondiale del Leone.
1: Su Radio Bau & Company, naturalmente. Astro Bau di agosto. Tutti in viaggio. Cosa mettere in valigia delle vacanze per ognuno dei 12 segni zodiacali? Bilancia. Agosto con Venere nel segno, vostro pianeta guida. Sarà un toccasana di armonia e benessere per voi animali bilancia, in connubio con Giove e Mercurio in leone, per sconfiggere le durezze e le responsabilità di Saturno e Nettuno in ariete. Nella tua valigia non può mancare oggetti di varia forma, per il gioco del riporto, attività di interazione e collaborazione perfetta per socializzare con gli amici umani. Scorpione. Agosto caloroso e o impetuoso per gli animali scorpione, con Giove e Mercurio dal leone a sollecitare impegno e responsabilità. I giorni avranno un asso nella manica da poter usare con astuzia, grazie a Marte in cancro e Mercurio in vergine. Nella tua valigia non può mancare un asciugamano multiuso, per asciugare il vostro manto e come rifugio comodo in qualsiasi luogo, in caso di bisogno. Pratico e confortevole. Sagittario. Agosto, cuore mio, non ti riconosco per gli animali Sagittario. Ravvivati da improvvisi colpi di fulmine tra Giove e Mercurio in leone, Saturno e Nettuno in ariete, Plutone trasformista, non vi mancheranno innamoramenti momentanei verso luoghi e situazioni. Nella tua valigia non può mancare un ombrellone o una tenda da sole, dato che non starete fermi un attimo, meglio creare un'oasi fresca. Buone vacanze dalle stelle di Astro Bau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini. In vacanza sempre insieme ai nostri pet, contro l'abbandono animale.
2: Ben ritrovati su Radio Bau & Company. È diventata vegetariana nel 1969 all'età di 18 anni, complimenti. Ha descritto il diventare vegetariana come la miglior cosa che le sia mai capitata e dice di essere arrivata a considerare i mangiatori di carne con disgusto, quasi con disprezzo, ma ha imparato a convivere e a frequentarli anche se non li ha mai rispettati. È un'attivista per i diritti degli animali, una grande sostenitrice della PETA e del gruppo dei diritti degli animali Viva. Chris Hind, la mitica cantante dei Pretenders, adesso qui su Radio Bau & Company con I'll Stand By You.

Le vacanze estive sono un'ottima occasione per prendere un cucciolo e poterlo inserire al meglio in famiglia. Le attività all'aperto insieme vanno commisurate alla capacità del cucciolo di affrontarle con serenità e della sua resistenza fisica, ovviamente correlata all'età. Spesso non ci si pensa, ma è importante non dimenticare che l'asfalto di strade e marciapiedi d'estate può raggiungere temperature elevatissime e rappresentare un alto rischio per i cani durante la passeggiata, specie se cuccioli, perché il loro cuscinetto è ancora delicatissimo. Oltre alla possibile ustione dei cuscinetti protetti da uno strato di cheratina ma non del tutto isolati, il rischio maggiore è quello del colpo di calore, che in particolare nei cuccioli e nel cane di piccola taglia può essere causato dall'irradiazione del substrato rovente sul corpo. Meglio dunque non sostare mai con il nostro cane su strade assolate e farlo passeggiare solo sull'erba o in zone ombreggiate in orari più freschi. In auto invece i rischi sono diversi. Non solo è assolutamente da evitare qualunque sosta a motore spento, anche se solo per pochi secondi, ma anche durante il tragitto è bene assicurarci che vi sia un parasole in corrispondenza del posto in cui viaggia il nostro cucciolo. Ne esistono di tutti i tipi, anche per il lunotto posteriore. So per certo che avrete cura del vostro cucciolo per la vostra prima vacanza insieme. Ancora buone vacanze da Radio Bau.

Quando l'ho accompagnata qualche anno fa al Canile di Milano per fare le adozioni dei cani, aveva voluto visitare anche il reparto dei gatti perché li ama tantissimo. Recentemente ha raccontato che sogna di realizzare un santuario dove gli animali possano vivere in tranquillità e senza paura. Un progetto che nasce da un pensiero essenziale: ogni creatura merita un luogo sicuro ed una vita dignitosa. Su Radio Bio & Company c'è Annalisa, sinceramente.

Welcome back, ben ritrovati su Radio Vine Company. Con l'arrivo dell'estate torna il rischio di colpi di calore per gli animali lasciati chiusi negli abitacoli delle automobili e purtroppo le cronache hanno già riportato i primi casi, proprio uno vicino a casa mia, mannaggia. Anche se quest'anno l'estate sta arrivando un po' a macchia di leopardo nel nostro paese, nonostante il maltempo continui a colpire alcune zone d'Italia a intermittenza, le temperature iniziano ad alzarsi e nelle prossime settimane è previsto l'arrivo del tipico caldo estivo. Come ogni anno, quindi, è necessario tornare a ricordarvi quanto questa cosa sia pericolosa e da non fare assolutamente, nemmeno lasciando i finestrini leggermente aperti, nemmeno quando scendete dalla macchina e state pensando un minuto e sono qui perché può succedere di tutto. Devo ricordarvi che in estate l'abitacolo dell'automobile può diventare una vera e propria trappola mortale per un animale. In pochi minuti le temperature diventano così alte da poterne causare la morte, anche se il finestrino, come vi dicevo, rimane leggermente aperto e la macchina è all'ombra. A tal proposito ci sono state due importanti sentenze della Corte di Cassazione. La sentenza numero 14250/14 e la sentenza 175/2008 ai sensi dell'articolo 727 del Codice Penale, che hanno condannato questi comportamenti per la sofferenza inflitta ai cani coinvolti. Questo non ci autorizza a rompere istintivamente il vetro dell'auto se vediamo un cane chiuso in una macchina, ma intervenire chiamando le forze dell'ordine, vigilare l'animale, cercare di introdurre dell'acqua all'interno del veicolo se la sosta si protrae e in extremis rompere il famoso vetro facendo grande attenzione al cane rinchiuso dentro la macchina a non fargli male. E mi auguro naturalmente che questo non capiti mai, non ci capiti, non vi capiti mai, che semplicemente per tutta l'estate restiamo insieme ad ascoltare la più bella musica di Radio Vau.

0: è stata da poco in concerto qui a Milano, dove ha dedicato lo show al marito scomparso diversi anni fa, ma che lei sente ancora a fianco a sé in ogni istante. Forse perché ci sono persone che riescono a sentire e a vivere cose che per altri sono così lontane. Lori Anderson con suo marito Lou Reed, adesso qui su Radio Band Company con Call on Me.
1: Caught in the crossbow of ideas and journeys, sit here reliving the other self's mornings.

0: Il 10 agosto è il giorno in cui le persone di tutto il mondo si uniscono e rendono omaggio al re della foresta, il leone. La giornata mondiale del leone è stata istituita per sensibilizzarne la salvaguardia. Infatti il numero dei leoni è drasticamente diminuito, al punto in cui la specie deve essere inserita nell'elenco degli animali in pericolo di estinzione, al pari di un altro gatto di enormi dimensioni, la tigre. 10 agosto, World Lion Day, giornata mondiale del leone.
1: E rieccoci Radio Band Company, sempre con te come il tuo migliore amico. Corriamo verso quest'estate, Pets and Friends. In studio con me c'è Giulia Parisi, grande amica di Radio Band Company, meglio conosciuta come Dog Fashion Blogger. Ciao Giulia, ben trovata a Radio Bau.
2: Ciao Davide, c'è chi diceva buona primavera, io ti dico buona estate.
1: Estate 2026, ci sono dei must have da spiaggia, i cani oramai hanno praticamente più moda di noi, possiamo dirlo Giulia, c'è anche un po' troppa roba secondo me. Trovo molto belle le foto dei cani con il cappellino in testa, ma francamente mi chiedo poi qual è quella persona che forza il cane a mettere il cappellino in testa per portarlo in giro. Ci sono degli articoli che secondo te sono completamente da evitare, senza che arriviamo al punto di fare una blacklist, dai.
2: Allora, io c'è una cosa che non tollero più e che continuo a vedere nonostante i Save the Planet, quindi salviamo l'ambiente, plastic free, ma i portasacchetti di plastica, ma perché sono ancora in commercio? Io la trovo una cosa aberrante, non sei d'accordo?
1: Assolutamente, anche perché sono fatti di plasticaccia.
2: Cioè, ecco, quindi se proprio ti devo dire un prodotto che non voglio più vedere nei negozi è proprio questo.
1: Il portasacchetti di plasticaccia, soprattutto. I sacchetti sono biodegradabili.
2: Anche qui ci sarebbe da aprire un capitolo, perché in realtà noi raccogliamo i bisogni dei nostri cani, li buttiamo nell'umido, ma in realtà vanno buttati nel secco, cioè un grandissimo capitolo. Ma
1: in realtà andrebbero buttati in un portacacca apposta. Io addirittura sono stato sgridato dal portinaio di dove abitavo una volta in via Barzilai, perché ho buttato il mio fazzoletto del naso dentro la raccolta delle feci dei cani. C'erano questi contenitori verdi, questo è, aveva un po' le balle girate, mi ha posto la faccia praticamente e mi ha detto perché poi devo svuotarlo, devo togliere la carta, quando in realtà un pezzo di carta del fazzoletto si distrugge tanto quanto il resto.
2: Però sì, ci dovrebbero essere gli appositi cestini, ma infatti quando vai nell'area cani c'è il bidone proprio solo per quello.
1: Oppure ci sono queste bellissime opere di arte libera, che non so se capitano ancora, dove tutti mettono i sacchettini tutti insieme. Ma perché capita questa roba?
2: Io divento una bestia di Satana. Ma
1: perché, perché c'è questo culto di fare questo monumento di sacchettini con la cacca dentro?
2: Non lo so, raccolgono i bisogni del cane perché si sentono delle persone corrette nel farlo, poi lasciano
1: questo muro di Berlino, questa sorta di Sagrada Famiglia di sacchettini,
2: la famosa merda d'artista.
1: Quello l'ha fatta Piero Figura, a proposito.
2: È vero, salutiamo il nostro amico, ciao Piero.
1: Giulia, scappiamo, andiamo in vacanza,
2: andiamo al mare.
1: Senti, a proposito, dove andrai quest'estate in vacanza con Lady e Bruno?
2: Indovinello, ce ne andiamo tutti in Puglia.
1: Avevo questo vago sospetto, non so perché.
2: Perché è molto dog friendly.
1: Sì?
2: Sì.
1: E dire che negli anni 80 invece non erano assolutamente così aperti.
2: Si è evoluta tantissimo.
1: Però sono contento che possa avere finalmente un posto dove stare un po' sereni. Poi, per carità, la buona educazione c'è sempre. Uno chiede se può entrare col cane, se può entrare con due cani, se può fare determinate robe, però vero. Giulia, buone vacanze.
2: Un bacione.
1: E questa è sempre Radio Band Company. Restate con noi per tutta l'estate.

La sua dedizione, passione alla difesa dell'ambiente raggiungono il culmine con un videoclip, Earth Song, dove va in scena in modo crudo il degrado del pianeta, lo sfruttamento degli animali, spingendo la critica finalmente a riconoscerlo come un vero e proprio difensore della natura. Su Radio Bauce, Michael Jackson, appunto con Earth Song.

È il 1966 quando un bobtail di nome Martha entra nella vita di un giovane cantautore, diventando la sua inseparabile compagna. Lui ama quel cane più di ogni altra donna, al punto da dedicargli una canzone che verrà inserita niente poco di meno in un album che diventerà leggenda della musica. L'album è il White Album del 1968 dei Beatles e lui è Paul McCartney e la canzone è Martha My Dear.

Pets and Friends.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è La ragazza che ascoltava i gatti di Thomas Leoncini, edito da Sperling & Kupfer. Anna Midori Bennett è una reporter che ha sempre avuto il cuore in viaggio. È divisa fra due mondi, quello che l'ha cresciuta, gli Stati Uniti, e quello che non ha mai conosciuto, il Giappone. Riceve l'incarico di scrivere un reportage a Nekomitsu, un remoto villaggio del Sollevante. Parte con la preoccupazione di scoprire verità scomode sulla sua famiglia, scomparsa durante un bombardamento. Quando arriva, qualcosa in lei si risveglia e cerca le sue vere radici. Ma tra le montagne di Nekomitsu incontra anche chi, come lei, porta ferite invisibili e scopre che l'ascolto può salvare anche quello dei gatti, dei ricordi, dei rimpianti. In un luogo dove il tempo scorre più lento, dove anche le imperfezioni diventano bellezza, Anna scopre che ci sono viaggi che non si fanno per partire ma per tornare e che a volte la vera destinazione non è un luogo ma la sensazione di sentirsi a casa. Un romanzo sulla ricerca di sé, sul potere dell'amore e sulla pace che nasce dal capire chi siamo davvero, educativo. Il secondo è Eri neve e ti sei sciolta di Elena Mearini, edito da Renudo con la prefazione del poeta Lello Voce. L'autrice è la direttrice della piccola Accademia di Poesia di Milano e ha dedicato questo libro alla sua cagnolina Maya, amata compagna di vita e specchio della sua anima. È un viaggio poetico intimo attraverso il dolore della perdita e la ricerca di un senso nell'assenza. La perdita di Maya è il punto di partenza per una riflessione universale sull'amore incondizionato, sulla memoria e sulla fragilità dell'esistenza. Con una scrittura delicata e ricca di immagini evocative, l'autrice esplora il confine tra l'umano e l'animale, tra chi resta e chi se ne va, tra il visibile e l'invisibile. È un libro sulla capacità di trasformare il dolore in poesia e sull'amore che sopravvive al tempo, rendendo eterno il ricordo di chi abbiamo amato. Il volume è disponibile sul sito dell'editore a partire dal 25 novembre, con arrivo nelle librerie previsto per il marzo 2026. Questo scarto temporale è dovuto al desiderio dell'autrice di pubblicare l'opera entro l'anno della scomparsa della sua cagnolina Maya, una richiesta che l'editore ha accolto con grande sensibilità e disponibilità. Poetico. Il terzo è Solo amore, appunti per un manifesto in difesa degli animali di Luca Sommi, edito da Paper First Editore. Con quale diritto consideriamo il dolore degli animali meno importante del nostro? Chi ci ha dato questa autorità? Per questo e per altri mille motivi è giunto il momento di cambiare il nostro rapporto con loro. Sono i nostri fratelli, belli, amorevoli, simpatici, buffi, generosi, permalosi, orgogliosi, mai violenti gratuitamente e capaci di amore incondizionato. Non abbiamo una lingua comune, ma con loro, se vogliamo, possiamo comunicare con un linguaggio che potremmo definire preverbale, quello che le ha insegnato la volpe Carolina. Ma noi li trattiamo male, usurpando il loro habitat, cacciandoli in modo anacronistico, usandoli come cavie. A tutti gli effetti non li consideriamo più dei soggetti, bensì degli oggetti. Questo libro è un viaggio sentimentale e culturale nel rapporto tra noi e loro, raccogliendo tanti appunti per un nuovo manifesto in difesa del mondo animale, perché gli animali provano le nostre stesse emozioni, dolore, paura, abbandono, solitudine, sofferenza e amore, esattamente come noi. Intenso. Buona lettura.

0: La raffinata cantante jazz ha dedicato la sua celebre ballata Man of the Hour interamente al suo barboncino di nome Ralph, ma ironizzando nel testo della canzone sul fatto che il suo cane si sia rivelato col tempo un compagno di vita decisamente più fedele, affidabile e affettuoso, messo al confronto ai partner umani che aveva avuto in passato. Nora Jones è qui su Radio Bowen Company, appunto, con Man of the Hour.
1: It's

0: 10 agosto, World Lion Day, giornata mondiale del leone. Il re della savana, dopo aver perso il 90% del proprio habitat naturale, sta subendo un rapido declino. Senza dubbio le cause sono determinate da noi, dall'uomo. L'espansione delle attività produttive, la scomparsa di prede, il conflitto per il bestiame e la caccia ai trofei. Il Parco Natura Viva ogni anno prende parte alla Giornata Mondiale del Leone, coinvolgendo grandi e piccini con i racconti sulle abitudini e sulla conservazione in natura, in particolare dei rarissimi leoni bianchi. 10 agosto, World Lion Day, Giornata Mondiale del Leone.
1: Su Radio Bau & Company, naturalmente.
2: Astro Bau di agosto. Quale sarà il segno più fortunato del mese? Ma naturalmente voi, Leone. Giove e Mercurio nel segno, Marte e Urano in Gemelli, Venere in Bilancia, ma anche Saturno in Ariete, a braccetto con Nettuno. Agosto in pieno stile per la sontuosa festa di voi animali leone, che radunerete da ogni regno i vostri amati amici e sudditi. Auguri, fieri leoncini celesti! Nella tua valigia non può mancare, naturalmente, una crema solare, specifica per zone delicate, se siete pet abituati alla canicola en plein air. Buone vacanze dalle stelle di Astrobau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini. In vacanza sempre insieme ai nostri pet contro l'abbandono animale.
3: Il forte impegno animalista di Cher è strettamente legato a Cavan, soprannominato l'elefante più solo del mondo. L'icona vivente nel corpo di Cher ha guidato una storica campagna globale per liberarlo dallo zoo di Islamabad, in Pakistan, dove ha vissuto in pessime condizioni e in solitudine per decenni. Il salvataggio è stata un'impresa straordinaria che ha richiesto anni di battaglie legali e sforzi logistici, culminati nel novembre del 2020 con il trasferimento in sicurezza di Cavan in una riserva naturale in Cambogia. Questo trionfo ha spinto Cher a cofondare l'associazione animalista Free the Wild per proteggere gli animali selvatici in cattività. Che dire, mitica Cher, proprio come la sua Believe.

Le vacanze estive possono essere una buona occasione per prendere un cucciolo e inserirlo nella quotidianità della nostra famiglia. Durante la vacanza il cucciolo non va lasciato da solo per lungo tempo, soprattutto non prima che abbia familiarizzato con il nuovo ambiente, cosa che potrebbe richiedere un tempo anche un po' più lungo della stessa vacanza. Nei momenti in cui dovrà necessariamente restare da solo, i ferormoni possono rivelarsi un valido aiuto. Può capitare che nella meta delle nostre vacanze, in concomitanza di qualche sagra, si festeggi con i fuochi d'artificio. È risaputo che il rapporto tra cani e fuochi d'artificio non sia dei più sereni. Per questo motivo, anche se non si è a conoscenza della reazione del nostro cucciolo ai botti, perché non li ha mai visti né sentiti finora, non è una buona idea portarlo sul posto a godere lo spettacolo. È molto probabile che in questo modo lo si esponga ad un evento per lui terrificante. Se si verifica in modo non previsto, il cucciolo va portato in un luogo più silenzioso o riparato, possibilmente a finestre chiuse e con un rumore di sottofondo, la famosa televisione accesa. Per lo stesso motivo è meglio non lasciarlo a casa da solo durante gli spettacoli pirotecnici, ma restare a casa con lui per monitorare le sue reazioni. Ricordatevi che è un cucciolo e che i cani hanno una sensibilità uditiva 4 volte maggiore a quella umana. Sono certo che avrete cura del vostro cucciolo nella maniera migliore. A me non resta che augurarvi buone vacanze da Radio Bau.

Insieme a sua madre Maggie Bard ha lanciato nel 2020 l'organizzazione no profit Support and Feed. Questa realtà combatte la crisi climatica e l'insicurezza alimentare promuovendo un sistema basato su prodotti vegetali. Ed è grazie alla collaborazione nei suoi tour mondiali che l'organizzazione ha contribuito alla distribuzione di oltre 7 milioni di pasti vegani a comunità in difficoltà, introducendo l'iniziativa The Pledge per invitare i fan a mangiare vegetale almeno per 30 giorni. Su Radio Bay & Company c'è Billie Eilish con Billie Bossa Nova.

rieccoci su Radio Bar & Company, famosa come la tipica fidanzata d'America, con la sua potente immagine da bionda vivace, intraprendente, esuberante e orgogliosa, e con la sua abilità nella recitazione, nel canto e nella danza, è stata tra le attrici statunitensi di maggior successo degli anni 50 e 60. Ci ha lasciati nel 2019, ma continua a vivere tramite la Foundation No Profit Doris Day Animal Foundation, che si impegna a portare avanti l'eredità e la visione di Doris per rendere questo un mondo migliore per gli animali. E poi, che sarà?

Welcome back, ben ritrovati, sono Yeba & Company. Se state pensando di intraprendere un viaggio in macchina con il vostro gatto, ho qualche consiglio da darvi. Anche perché, insomma, così, non so quanti anni sono che ho dei gatti, pensiamoci un pochettino. Viaggio in auto sicuri, senza stress, in 5 mosse. Pronti? Prima di prendere in considerazione l'idea di un viaggio in auto col micio, è opportuno abituarlo con anticipo all'abitacolo, all'odore e ai rumori del veicolo con cui pensiamo di fare il viaggio, in modo da poter affrontare il viaggio in massima serenità per tutti quanti, non solo per noi, ma anche e soprattutto per lui. Numero uno, un consiglio che do sempre: fate in modo che il micio si abitui per tempo al trasportino. Tipo, ad esempio, lasciatelo in casa, lasciatelo per casa con la porticina aperta. Magari all'interno potete mettere il suo cuscino, la sua copertina, qualche giocattolino. Proprio per tirarlo tipo esca, mettete dei bocconcini. In questo modo il gatto, quando entrerà all'interno, si sentirà sicuro, comodo, proprio come un'estensione della sua casa. Numero 2, prendiamo il gatto chiuso dentro il trasportino e andiamo verso l'auto parcheggiata. 3, apriamo il trasportino solamente all'interno dell'auto, avendo ben cura di aver chiuso porte e finestrini. Numero 4, accendiamo il motore in modo che il rumore gli diventi poco a poco familiare. Se il micio ci sembra tranquillo, iniziamo a fare qualche giro attorno al nostro quartiere. Così possiamo testare quanto lo innervosisce e possiamo pian piano abituarlo ad andare in giro in auto. 5. Abbiamo sempre il nostro jolly dei ferormoni da spruzzare all'interno del trasportino. Circa un quarto d'ora prima della partenza lo aiuterà sicuramente a riconoscere l'ambiente come accogliente e sicuro. Se non avete mai viaggiato con il vostro gatto, penso che valga la pena di tentare questa strada. Ed ancora buone vacanze, io sono Davide Cavalieri e vi lascio la musica di Radio Bau per tutta l'estate.

ha adottato il suo attuale cane Angel Grace, un incrocio tra un husky e un pastore tedesco, all'inizio del 2020, subito prima del lockdown, dopo la scomparsa del suo precedente cane Samson. Angel Grace è diventata un punto di riferimento fondamentale per lei, viaggiando spesso insieme a lei, aiutandola a superare i momenti di solitudine e di ansia. L'adozione è avvenuta in un momento di grande tristezza. L'attrice definisce l'incontro con Angel Grace un vero e proprio miracolo. È incredibile come a distanza di anni Fran Drescher resti la ragazza sorridente che ha fatto breccia nei cuori di tutti come la tata. The Nanny.

0: Il 10 agosto è il giorno in cui le persone di tutto il mondo si uniscono e rendono omaggio al re della foresta, il leone. La giornata mondiale del leone è stata istituita per sensibilizzarne la salvaguardia. Infatti il numero dei leoni è drasticamente diminuito, al punto in cui la specie deve essere inserita nell'elenco degli animali in pericolo di estinzione, al pari di un altro gatto di enormi dimensioni, la tigre. 10 agosto, World Lion Day, giornata mondiale del leone.
1: E ben ritrovati in questa lunga estate su Radio Bau in Company, Pets and Friends, in compagnia dei nostri migliori amici, Giulia Parisi, dog fashion blogger. Ciao Giulia, ben trovata.
2: Ciao Davide, eccoci qui.
1: Giulia, si va in spiaggia ed è a proposito lì che recentemente ti è nata questa simpatica idea del What's in my bag, che per me che non parlo inglese è difficilissimo da dire, però quindi, semplicemente vuol dire
2: cosa c'è nella mia borsa.
1: Esatto. Okay. Tu ci hai fatto un bellissimo reel molto divertente che ha anche preso un sacco di like perché piace, ma la vera domanda è: dog mom, che cosa c'hai veramente dentro la borsa quando esci di casa?
2: Allora, intanto io devo confessarti, io ho una borsa che è stata proprio fatta per le dog mom, nel senso che apparentemente è una borsa semplicissima, cioè la vedi, ce l'abbiamo qua in studio, ok. A vederla dici, carina quella borsettina chic milanese. Invece c'è molto di più, perché in quella borsa io ho una parte in più dove tu puoi mettere dentro i premietti, quindi fondamentale avere sempre i premietti nella borsetta. Sotto lì
1: sì,
2: tu puoi mettere i sacchettini e sì, quando apri c'è il sacchettino che tiri, hai capito? Comunque, vabbè, spiegata così, guarda, infatti non potrei venderla, cioè non la comprerebbe nessuno per come l'ho spiegata. Questo solo per dire che appunto io vado in giro proprio con la borsa fatta per
1: apposta
2: la dog mom.
1: Per il
2: ma cosa mettiamo di solito nella borsa? Quindi rotolini fondamentali, quello l'abbiamo già detto, ci abbiamo fatto un reel. Premietti, assolutamente. Ciotola d'acqua, sempre obbligatoria. Fazzoletti, che pallina.
1: La pallina
2: per il mio carissimo Bruno. Ma questo è quello che porto io. Sappiamo che ci sono delle invasate, chiamiamole così, che portano la crema solare, il cappellino per il cane, il collarino di ricambio, la spazzola.
1: Ma sai che cosa ti sei dimenticato?
2: Cosa?
1: Adesso ti prendo in castagna. Nelle ultime ordinanze che sono uscite dai comuni, ragazza, lo schizzetto dell'acqua della pipì.
2: Non ci sono ancora arrivata, ci stavo arrivando. Che praticamente, vabbè, oltre anche ai fermenti lattici, perché poi spesso c'è anche chi si porta i fermenti lattici nella borsetta, in realtà è stato inventato, quindi dopo la borsa per le dog mom, è stato inventato anche un guinzaglio con incorporata una bottiglietta d'acqua che puoi utilizzare sia per far bere il tuo cane nella ciotola, oppure da spruzzare sui muri.
1: Niente, doveva umiliarmi così, vedi, vabbè.
2: Era l'ultimo pezzo del mio elenco, perché bisogna sempre chiudere col botto, no?
1: Giulia, hai dimenticato una delle cose più importanti, chiaramente, che non sta dentro la borsa, ma è l'amore per i tuoi cani.
2: Ah, vabbè, quello sempre. A prescindere, non si esce mai senza l'amore per i propri cani.
1: E io in questo periodo vi ricordo che fa molto caldo, quest'estate è un'estate molto calda, se ogni tanto lasciate i cani a casa, fate un grandissimo regalo a loro, lo fate anche a voi. Rientrate a casa un po' più spesso e state lì dietro, evitate di portarli fuori con 38 gradi eccetera eccetera, senza che facciate la prova a mano per terra, perché scappa un po' da ridere se fa caldo.
2: Stai parlando di un altro trend?
1: Se fa caldo, fa caldo, dai.
2: Esatto, lo sappiamo tutti.
1: Giulia, ti ringrazio tantissimo di essere stata il nostro ospite. Cosa facciamo? Corriamo in spiaggia, chiudiamo il baule e scappiamo, perché l'estate è molto lunga, e restate con noi ascoltando la più bella musica di Radio Bau & Company.

Il mare è un diritto di tutti, nessuno escluso. Il comune di Bacoli, guidato dal sindaco Giosi Gerardo della Ragione, blinda anche per la stagione balneare 2026 l'ordinanza che impone a tutti gli stabilimenti balneari e ai mezzi pubblici di consentire l'accesso ai cani. Il mare è di tutti. Abbiamo messo fine alla cattiva abitudine di vietare l'accesso ai nostri amici a quattro zampe, ha ribadito il primo cittadino, la cui linea a tutela degli animali è iniziata anni fa con il divieto dei circhi con animali. E adesso tutti insieme, nessuno escluso, vamos alla playa con i ricchi.

molto legata ai suoi due cani, Goodwin e Louie, i due cagnolini sono delle vere e proprie star, come lei del resto, e sono stati perfino fotografati in un esclusivo servizio fotografico di copertina per Dogue, la rivista a tema cinofilo di Vogue. I due simpatici monelli sono talmente viziati da viaggiare spesso insieme alla loro mamma. Sabrina Carpenter, adesso su Radio Bau con Tears.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è Confessioni di un gattaro, edito da Rizzoli Lizard e scritto da Matteo Bordone con i disegni di Iris Biasio. Il sottotitolo è Una lunga storia di convivenza, amore e incomprensione. È un graphic novel che non parla solo di gatti, ma del gatto che c'è in noi. Facciamo così un viaggio tra nevrosi, fusa e graffi, partendo dalla convivenza quotidiana dell'autore con i suoi gatti Esther e Toshiro, che hanno due personalità feline diametralmente opposte, accomunate però da un'unica verità. La convivenza con i gatti è una forma d'amore profonda, spesso assurda, sempre reale. Questo libro ricostruisce una lunga e complicata relazione fra uomini e gatti e più che una dichiarazione d'amore è una riflessione su ciò che significa vivere con chi non ci capisce, ma ci sceglie ogni giorno, illuminante. Il secondo libro è Pedro, il primo romanzo di Roberto Enrichetti, edito da Sperling & Kupfer. Il sottotitolo è Un cane scomparso, una speranza che resiste, la storia di un amore che salva. Dopo la morte improvvisa del padre, il giovane Teo, che è il soprannome dell'autore, vive sospeso tra il peso delle responsabilità, la fatica quotidiana nel bar di famiglia e la tristezza dovuta al suo lutto. Decide di adottare un cane che gli somigli, timido, segnato, in cerca di una seconda possibilità. Così entra nella sua vita Pedro, un meticcio salvato dal canile, e Pedro salva lui. Ma un giorno Pedro scompare. In una corsa disperata alla sua ricerca attraverso Roma e la sua periferia, Teo deve confrontarsi con il dolore, l'amore e il rischio che comporta affidarsi a qualcuno. Un racconto di fragilità e di rinascita, perché, come recita la quarta di copertina, a volte ciò che cerchiamo fuori è ciò che abbiamo perso dentro. Emozionante. Il terzo è Il cuore grande di un cane, edito da Mondadori, scritto da Hiromi Ito, una delle più celebri poetesse del Giappone. È un racconto autobiografico. Un tempo forte e bellissima, Take, la vecchia femmina di pastore tedesco che ha trascorso tutta la vita accanto a Ito Hiromi e alla sua famiglia, sta perdendo poco a poco la capacità di camminare e nutrirsi. Hiromi ovviamente la cura, ricordandola quando era una cucciola piena di energie, accompagnando con la crescita delle bambine e l'arrivo degli altri animali. È una di famiglia. L'anziano padre di Hiromi, malato di Parkinson, vive da solo in Giappone, a migliaia di chilometri dalla California, dove invece abitano lei e la sua famiglia. Hiromi va a trovarlo ogni mese. Prendersi cura contemporaneamente del cane e del padre fino alla loro morte la fa riflettere sullo scorrere del tempo e fa quello che sa fare, scrivere per condividere la sua esperienza con discrezione, umorismo e autoironia, analizzando in profondità il significato di cura e affetto nel rapporto tra uomo e animale. Il cuore grande di un cane è il racconto talvolta spietato e struggente, ma sempre sincero e generoso, di cosa significa prendersi cura di qualcuno e creare dei legami profondi e ineguagliabili. Profondo. Buona lettura!

I piccioni sono da sempre il suo rifugio. Anche all'apice della sua carriera e durante la celebrità ha continuato ad allevare piccioni, considerando le creature leali, capaci di donargli pace e serenità. La sua passione per questi volatili è così viscerale che in passato ha persino interrotto relazioni sentimentali quando le ex fidanzate hanno mostrato scarso rispetto per i suoi animali. Su Radio Bay & Company c'è lui, Mike Tyson, con One.

0: 10 agosto, World Lion Day, giornata mondiale del leone. Il re della savana, dopo aver perso il 90% del proprio habitat naturale, sta subendo un rapido declino. Senza dubbio le cause sono determinate da noi, dall'uomo. L'espansione delle attività produttive, la scomparsa di prede, il conflitto per il bestiame e la caccia ai trofei. Il Parco Natura Viva ogni anno prende parte alla Giornata Mondiale del Leone, coinvolgendo grandi e piccini con i racconti sulle abitudini e sulla conservazione in natura, in particolare dei rarissimi leoni bianchi. 10 agosto, World Lion Day, Giornata Mondiale del Leone.
1: Su Radio Bau & Company, naturalmente. Astrobau di agosto, tutti in viaggio. Cosa mettere in valigia delle vacanze per ognuno dei 12 segni zodiacali? Cancro. Mercurio e Marte nel segno inaugureranno un agosto carico di determinazione, concretezza e assertività per gli animali cancro, sebbene la forma fisica a tratti possa essere più selvatica che toilettata, colpa o merito della coppia Saturno-Nettuno in Ariete, in confronto con Venere capricciosa in bilancia. Nella tua valigia non può mancare una spazzola per la toiletta, splendido massaggio rigenerante per l'affaticamento estivo. Vergine. Marte e Urano in Gemelli, uniti a Mercurio in Vergine, ma solo a fine mese, riserveranno agli animali Vergine un agosto di apprendimento. Ma come? Anche in ferie? Si sa, voi siete efficienti ed efficaci sempre, e in agosto non vi dispiacerà farlo. Nella tua valigia non può mancare palline galleggianti, da usare in acqua, rilassanti e divertenti per un clima generale disteso. Buone vacanze dalle stelle di Astrobau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini. In vacanza sempre insieme ai nostri pet, contro l'abbandono animale.
0: In attività sin dai primi anni 70 si distingue per il suo stile dissacrante, ironico, polemico anche ogni tanto, dai, diciamolo. Tra le prime artiste italiane a capire l'importanza dell'immagine all'avanguardia e aggressiva e dell'esibizione adoperata sempre con grande ironia e gusto per la provocazione. Vegana e schierata per i diritti animali. Mitica Donatella Rettore brilla qui su Radio Bau & Company.

ed ancora una buona estate qui su Radio Wine Company. Sono Davide Cavalieri. ANAS e Lega Nazionale del Cane augurano a chi si appresta a partire con il proprio amico a quattro zampe un viaggio sicuro a bordo del proprio veicolo, con qualche piccolo consiglio. Iniziamo? Se il vostro cane è soggetto al mal d'auto, prima di partire chiedete consiglio al veterinario per contenere il disagio legato a questa nausea. Aprite parzialmente il finestrino durante il viaggio per permettere l'ingresso di aria fresca, questo andrebbe fatto anche solo con noi. Non esporre direttamente il cane all'aria condizionata, cercate di guidare il più dolcemente possibile evitando accelerazioni e frenate brusche. Assicuratevi che la temperatura all'interno dell'auto non sia né troppo calda né troppo fredda. Durante i lunghi viaggi fate soste regolari per permettergli di bere, sgranchirsi le zampe e fare i propri bisogni, esattamente come è capito per noi. È sempre meglio abituare il nostro animale gradatamente a fare lunghi tragitti in auto e, se possibile, abituarlo a viaggiare a stomaco vuoto. Insegniamo al nostro cane ad associare l'esperienza del viaggio ad un'attività piacevole. Ad esempio, una bella passeggiata una volta giunti a destinazione, che può aiutare a ridurre l'ansia e la paura. Portate sempre in auto un suo gioco o una sua coperta per rendergli l'ambiente più familiare. Gratifichiamo il nostro cane con carezze e parole molto affettuose quando durante il viaggio si dimostra carino o tranquillo. Impariamo ad evitare di rassicurarlo continuamente quando invece si agita, abbaia o piagnucola, altrimenti si rischia di aumentare il suo disagio. Questi sono solo alcuni consigli standard. Io sono pronto a scommettere che voi ne avete molti, ma molti di più. Sono Davide Cavalieri, vi lascio la più bella musica di Radio Wow per tutta l'estate e ci risentiamo fra pochissimo, sempre qui su Radio Wow.

Le autorità della contea di Los Angeles hanno effettuato un'ispezione nella proprietà di Linda Blair, l'attrice che era diventata famosa da adolescente per il ruolo di Regan McNeil nel film L'Esorcista. L'intervento è avvenuto nell'ambito di un'indagine su un'attività di ricovero per animali. Secondo le segnalazioni ricevute dagli uffici della contea, avrebbe ospitato illegalmente più di 200 cani. A seconda della fonte, i cani sono 100 o sono 200, rimane un mistero. L'operazione è stata condotta con un mandato amministrativo dal Los Angeles County Department of Animal Care and Control insieme al Department of Regional Planning. Lo scopo, hanno spiegato i funzionari, era controllare gli edifici e le strutture utilizzati come canile, verificare il rispetto delle norme urbanistiche e valutare le condizioni di cura, sicurezza e benessere degli animali presenti. Poche ore dopo l'ispezione, Linda Blair ha pubblicato un video sui social per rassicurare i sostenitori. L'attrice ha affermato che lei e gli animali stavano bene, nonostante la visita sorpresa avvenuta con una temperatura di oltre 40 gradi, come se questo potesse influire. Secondo la sua ricostruzione, la vicenda riguarderebbe soprattutto documenti e nuove planimetrie da presentare agli uffici competenti per sistemare alcune questioni burocratiche. Questa è sempre Radio Bava & Company e vi lascio con della musica da paura.

Ben ritrovati amici Radio Man Company. È considerata una delle più grandi interpreti della musica italiana. Grazie alle sue doti vocali ha avuto successo anche nei Paesi Bassi, nel Regno Unito, in Spagna, in Canada e negli Stati Uniti d'America e nel mercato dell'America Latina. Ha venduto oltre 25 milioni di dischi in tutto il mondo, tra album, singoli, EP e DVD. Ha partecipato in totale 6 volte al Festival di Sanremo, ottenendo nella categoria Big il primo, il terzo e il secondo posto. E nell'edizione del 1995 fu la prima cantante nella storia del festival a conquistare 4 premi: premio della critica, premio autore e premio radio e TV. E nell'album Dietro le apparenze del 2011 che Giorgia compone resta la musica, un ricordo per il suo Filippo, il gatto che raccoglieva le cose. Adesso qui su Radio Band Company.

Siamo così fortunati da avere a disposizione una dog beach e al nostro cane piace venire al mare con noi. In ogni caso, non occorre che io vi ricordi di evitare le ore più calde in spiaggia con il vostro cane. Dopo la giornata in spiaggia è opportuno ripulire per bene il nostro amico a quattro zampe. Infatti la sabbia può rivelarsi parecchio fastidiosa, soprattutto per certi tipi di manti, e la salsedine, oltre a creare prurito, può rendere maleodorante il pelo, anche una volta asciugato. Negli stabilimenti attrezzati ci sono appositi lavatoi o proprio delle vere e proprie docce dedicate per poterlo risciacquare bene. Diversamente sarà sufficiente una canna da giardino, quella che usiamo per bagnare l'orto, insomma. Se state usando le pipette antiparassitarie, vi devo ricordare che lo shampoo lava via anche il principio attivo che si diffonde sul sebo protettivo della cute, e lo stesso vale anche per i collari, che ovviamente devono essere tolti e non lavati. E una volta risciacquato per bene il vostro cane, a me non resta che augurarvi una buona vacanza da Radio Bau.

Nella sua vita ha avuto diversi cani: un barboncino da tasca, un beagle, un chihuahua, un alano e altri cani. Anche se Mister era il suo preferito, il legame fra loro era così speciale che ne hanno fatto un libro per bimbi, che si intitola Mister and Lady Day, Billie Holiday and the Dog Who Loved Her. Per lei Mister non era solo un cane, era conforto, compagnia e un pezzo di normalità in una vita come la sua, piena di alti e di bassi. Billie Holiday è su Radio Bow & Company con Strange Fruits.

su Radio Bau & Company, naturalmente. Astro Bau di agosto. Tutti in viaggio. Cosa mettere in valigia delle vacanze per ognuno dei 12 segni zodiacali. Capricorno. Per gli animali Capricorno nel mese di agosto il clima si farà variabile. Da una parte gli impegni di Saturno e Nettuno e Venere, a caricare l'emotività e la stanchezza tra le mura domestiche. Dall'altra il desiderio di scalpitare con Marte e Mercurio opposti dal Cancro. Nella tua valigia non può mancare un ventilatore portatile, soprattutto per i pet particolarmente sofferenti al caldo, a causa delle sgobbate saturnine. Acquario. Sali e scendi nel mese di agosto per gli animali acquario. Giove e Mercurio in Leone vi proporranno qualche indigestione e contrattempi. Nessuna paura. Marte e Urano in Gemelli, in compagnia di Plutone nel segno, vi renderanno più abili di Spider-Man nel trovare soluzioni e coccole dai vostri amati umani. Nella tua valigia non può mancare un mix di lunghine e pettorine varie per sperimentare giri e movimento in semi-libertà. Attenzione alle fughe. Pesci. Agosto allegro mosso per gli amici pesci. Con Marte e Mercurio dolci dal Cancro nella vostra casa quinta, quella del piacere e del divertimento, non mancheranno occasioni di nuovi incontri per sogni di una notte di mezza estate. Nella tua valigia non può mancare snack rinfrescanti, perfetti per i picchi nutrienti. Buone vacanze dalle stelle di Astro Bau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini. In vacanza, sempre insieme ai nostri pet, contro l'abbandono animale.

0: Il 10 agosto è il giorno in cui le persone di tutto il mondo si uniscono e rendono omaggio al re della foresta, il leone. La giornata mondiale del leone è stata istituita per sensibilizzarne la salvaguardia. Infatti il numero dei leoni è drasticamente diminuito, al punto in cui la specie deve essere inserita nell'elenco degli animali in pericolo di estinzione, al pari di un altro gatto di enormi dimensioni, la tigre. 10 agosto, World Lion Day, giornata mondiale del leone.
1: Questa è sempre Radio Bao in Company, dove Company sta per tutti quegli animali che non fanno Bao, ma oggi vi voglio parlare invece di un cane speciale. Lo facciamo insieme a Federica Bertoni qui ai Love Animals.
2: Buongiorno, buongiorno ascoltatori di I Love Animals. E oggi si parla di un cane veramente speciale, perché è tornato a casa da solo.
1: È tornato a casa da solo per dare l'allarme, perché la sua umana di riferimento lo ha portato a spasso ad un'ora un pochettino tarda e si è infortunata. E ha fatto questa signora la classica cosa, no? Dice: vado a portare a spasso il cane, non mi porto il cellulare, non mi porto niente. Si è fatta male, si pare che si sia fatta male a livello, insomma, mi pare di capire che si è fratturata una gamba. Non poteva muoversi, non poteva chiamare nessuno, quindi che cosa ha fatto il cane? È corso fino a casa a dare l'allarme, e la famiglia, giustamente, la famiglia svizzera, sottolineo il posto, ha dato l'allarme e, insomma, dalle 22:15 sono riusciti a trovare questa donna alle 3:15. Qua,
2: caspita,
1: qua ci sono due messaggi. Il primo, che veramente il cane è stato un cane eroe, e il secondo è: portatevi sempre il cellulare quando andate a portare
2: sì,
1: a spasso il cane.
2: Sì, soprattutto magari, esatto, se andate un po', se vi inoltrate un po' magari in spazi verdi o boschivi, insomma, direi che ci sta. È vero che sono in Svizzera e sono più tranquilli, però insomma... Può succedere sempre qualche
1: cosa.
2: Vedi,
1: sempre lì la
2: l'angolo.
1: Cosa. Tanto diciamo: non portatevi il cellulare, perché non dovete, esatto, guardare il cellulare quando siete col cane, perché quel tempo lì è tempo di qualità da dedicare, sì, al vostro cane. Ma allo stesso tempo, se c'è qualche cosa che non funziona, sia per voi che per quanto riguarda il cane, perché poteva essere
2: mettetevelo
1: cane.
2: Mettetevelo in tasca, insomma. Ecco, mettetevelo in tasca. Comunque, i cani sono eccezionali. Ieri ho visto un video favoloso di questa signora che ogni notte si sveglia alle 3 di notte con un problema di Alzheimer e lei vuole uscire di casa insistentemente.
1: Ah, l'ho visto, fantastico.
2: Il suo pastore tedesco ormai ha questa abitudine, perché ha capito, lui le blocca l'uscita e la trascina prendendola da una manica, sai, del pigiama, e la riporta a letto. Cioè, ma capisci cosa fanno? È incredibile. E non è un cane addestrato, non è un cane semplicemente che ha avuto una sintonia incredibile con la propria padrona. Che bello.
1: È vero, sono molti questi cani. Anni fa ero ragazzino e non avevo capito queste cose. Una mia compagna di classe, e parlo, io facevo la terza media, non mi ricordo come si chiamasse la mia compagna di classe, pazienza, mi raccontava che il loro cane di casa era abituato ad aiutare la nonna, che si muoveva male oramai perché aveva una certa età e aveva diversi problemi alle articolazioni. Quando la nonna si avvicinava per aprire i cassetti, insomma, per fare delle operazioni, il cane si avvicinava a lei e lei diceva sempre: diventa di marmo. E lei si appoggia al cane, si inchina per i cassetti, fa tutte le sue robe, ma lei non chiama il cane va in automatico da lei. Io questa cosa all'epoca l'ho trovata bellissima, e forse uno dei motivi per cui oggi c'è Radio Bao.
2: E continuiamo con la splendida musica di Radio Bao & Company con Davide Cavalieri e Federica Bertoni.

0: E rieccoci a I Love Animal in vostra compagnia. Questa è sempre Radio Bae & Company. C'è Federica Bertoni.
1: Eccomi qui con voi e le nostre grandi emozioni dedicate ovviamente al mondo degli animali. Oggi sono carica, Davide.
0: Oggi spariamo. Vi porto in vacanza in giro per l'Italia, dove sono diversi comuni che hanno emesso delle ordinanze per il benessere degli animali che obbliga i proprietari di cani, attendete, sentite, a raccogliere gli escrementi solidi e a portare con sé un apposito kit, paletta di sacchetti. Inoltre altre città hanno imposto di lavare l'urina del cane. Attenzione, questa è una cosa che ormai esiste da diverso tempo. Lo so che qualcuno sta dicendo ai nostri tempi non succedeva, però nel frattempo è successo che in Italia sono aumentati di molto i cani, quindi più cani, più cacca, più pipì, quindi bisogna stare veramente molto più attenti e ci va qualche regola un pochettino più, come posso dire, un po' più stretta, diciamo così.
1: Ma insomma, la buona educazione non passa mai di moda, o almeno non dovrebbe mai passare di moda, e quindi direi che un po' di civiltà la gradiamo molto. Tu pensa che Livorno prevede l'obbligo convalidato dal comune di rimuovere deiezioni liquide con acqua versata da una bottiglietta, cioè l'hanno proprio specificato. San Benedetto del Tronto, un'ordinanza simile in vigore dal 2023, quindi se ne parla tanto adesso, ma esisteva già come accennavi prima. Monte San Savino, Campo Ligure, Martina Franca, Vasto, nella maggior parte di queste località il mancato rispetto delle regole è sanzionato ai sensi dell'articolo 7 bis con multe che partono da 25 euro e possono superare i 500 euro. Ecco, quindi vi conviene insomma girare col sacchettino, perché altrimenti 500 euro così volano via.
0: Voilà, tanto vi suggeriamo di andare in vacanza con il vostro migliore amico a quattro zampe, tanto vi ricordo di portare in vacanza con voi, oltre al cane, l'educazione, mi raccomando ragazzi, veramente.
1: Ci contiamo.
0: E mentre sta per arrivare la più bella musica di Radio Bae & Company, io vi ricordo, questo è l'articolo 7 bis del 267 2000, multe da 25 a 500 euro.

0: Buongiorno amici di Radio Bau & Company, dove Company sta per tutti quegli animali che...
1: non fanno bau.
0: Ecco qua il nostro buon Davide Cavalieri insieme per Love Animals. Chiacchieriamo di amici a quattro zampe, ma non soltanto.
1: Infatti oggi parliamo di un grande della musica, che ovvero di Jon Bon Jovi, diciamo il nome tutto intero. Perché
0: ma non
1: in
0: lo
1: realtà,
0: possiamo chiamare Jon Bono Jovi?
1: In realtà lui si chiama Bon Giovanni, ma ha deciso di farsi chiamare Jon Bon Jovi.
0: Comunque io lo chiamo Jon Bono Jovi.
1: Va bene, lei lo chiami come crede.
0: Io
1: Bertoni.
0: Lo amo.
1: E soprattutto lo ami di più dopo che avrai sentito dire che ha donato ben 5 milioni di dollari per sostenere dei programmi destinati a cani senza famiglia. All'estero si usa molto di più, io metto sempre il dito in questa piaga, dire che all'estero si sentono più spesso queste notizie. Succede anche da noi in Italia un pochettino più in sordina, dai.
0: Sì, perché se siamo umili sarà per questo.
1: Può essere.
0: Senti, comunque da tempo il mio amico John affianca alla sua carriera musicale un forte impegno nel sociale, partecipando a numerose attività di sostegno rivolte alle comunità e alle persone che vivono situazioni di difficoltà. Cioè lui è proprio un benefattore, insomma. Ecco.
1: Un gran bravo Cristo.
0: Sì, un gran bravo Cristo veramente. Quindi lui sposa cause umanitarie e cause che si occupano appunto del benessere degli esseri più vulnerabili, come in questo caso gli animali.
1: Donazioni di questa portata possono contribuire in modo significativo a migliorare le strutture, finanziare cure mediche e garantire una migliore assistenza agli animali ospitati e aumentare la probabilità che sempre più cani trovino una casa sicura e una famiglia pronta a offrire loro affetto e protezione. Perché si sa che un cane sano, bello, sorridente che ti corre incontro scodinzolando andrà a casa prima di un altro che ha sicuramente qualche piccolo problema, e lui vuole proprio guarire questi cani che hanno dei grossi problemi, delle volte anche semplicemente essere inseriti in famiglia. Insomma, grazie, bravo
0: John,
1: Bon Giovanni.
0: Ma ricordiamoci che possiamo fare tutti del bene anche con poco, che anche privandoci di un caffè possiamo aiutare veramente tante realtà. Mi raccomando, informatevi sempre bene sulle realtà a cui volete donare, perché come sapete non tutte sono oneste e pulite e chiare, e quindi mi raccomando.
1: E qui no, Federico ci ha subito messo lo zampino.
0: Ops, mi è scappata questa cosina.
1: Questa è sempre Radio Bau & Company, restate con noi per tutta l'estate.

0: Buongiorno amici di Radio Bao & Company, dove Company sta per tutti gli amici che non fanno...
1: Bao.
0: Come fai tu, Davide Cavalieri?
1: Ero più bravo a fare miau, anche però anche Bao.
0: Questi, anche Bao non ti viene male, non ti viene male. Allora, oggi parliamo di qualche cosa che a me piace molto, perché questa era una normativa che secondo me doveva esserci per forza, ovvero dopo decenni di lobbying il Parlamento Europeo ha vietato finalmente la mutilazione dei cani in tutta l'Unione Europea. Oh!
1: La mutilazione intesa come il taglio delle orecchie e della coda, non tagliamo un pezzo di cane così, attenzione.
0: Così a caso, così
1: attenzione.
0: A caso. No, anche perché erano solo questioni puramente estetiche, quindi è ora di basta.
1: Assolutamente,
0: no?
1: Vero,
0: come
1: infatti
0: si dice?
1: Il taglio delle orecchie, chiamato conchettomia, e della coda caudectomia, era un puro scopo estetico e tradizionale che è diventato finalmente severamente vietato. Ora cani e gatti sono legalmente riconosciuti come esseri senzienti e non come beni. Questo vuol dire che cambiano un sacco di cose, anche se da noi in Italia ho visto che è cambiato ancora pochino.
0: Ho fatto un sospiro proprio su questa tua frase, perché non sai come la penso a riguardo. Ci sono tanti disastri da risolvere riguardo ai nostri amici animali, lo sappiamo, perché ovviamente insomma la modernità porta a tante novità positive e purtroppo anche a tante negative, però questa è una normativa veramente importante, perché mette in primo piano rispetto a prima il benessere degli animali.
1: Assolutamente, questa è una delle tante normative che sono cambiate, pian pianino ve le raccontiamo tutte quante. Abbiamo un aneddoto dolcissimo, io e Federica, da condividere con voi, così saluto un mio amico che non c'è più, Thor, che aveva le orecchie tagliate e la coda tagliata, invece era il cane più patata di questa madre terra, perché era veramente dolcissimo, quindi è proprio solamente un fatto estetico di cui possiamo tranquillamente fare a meno. Se volete tagliarvi le orecchie voi, tagliatevele, quelli sono affari vostri.
0: Esattamente.

Un gatto concederà la sua amicizia solo se ne meritate l'onore, ma non sarà mai il vostro schiavo. Théophile Gautier. Radio Bau and Company. Informazione, musica e cultura sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

0: I Love Animal ogni mattina qui con Federica Bertoni.
1: Eccomi qui, voglio portarvi solo grandi emozioni insieme al mio Davide Cavalieri.
0: E questa è sempre Radio Bau & Company e parliamo di notizie del mondo degli animali. Quest'estate, se siete in giro per l'Italia, potreste per esempio passare a Napoli per andare a visitare una colonia felina molto particolare, quella della Facoltà di Architettura di Federico II, in via Forno Vecchio, segnatevelo sopra il telefonino, dove tra libri, cortili, chiese vive una colonia felina accudita e rispettata, dove i mici non sono randagi, ma sono gatti liberi e felici. Questa è una cosa che dico sempre. I gatti che vi capita di incontrare nelle varie città, che sia Roma, che sia Firenze, che sia Milano, che sia Torino, sono gatti liberi, censiti, registrati e curati da delle persone. Non sono gatti randagi.
1: E questo è molto importante. E pensa però che bello, cioè tu sei lì che studi con il tuo libro in mano e sei circondato dalle fusa di un amico a quattro zampe, oppure non lo so, vai a fare la tua funzione della domenica e poi incontri un gattino quando esci. Insomma, una convivenza autentica, diciamolo, profondamente napoletana, quelle cose sentite, belle pregne di sentimento, fatta di rispetto e attenzione reciproca. E per fortuna che in questo caso è così. Perché proprio ieri, Davide, noi che siamo andati da Dimensione Animale,
0: è vero,
1: abbiamo purtroppo saputo di questa storia che non ci è piaciuta affatto, perché c'era questa colonia felina in questo condominio e insomma un gatto che era diventato un po' più affettuoso, perché magari sai, passano gli anni, il gatto si abitua, vede le solite persone, quindi diventa un pochino più affettuoso, e questo suo essere più affettuoso stava scocciando
0: un paio di condomini che hanno minacciato, come per dire, se non sistemi questo gatto lo sistemiamo noi.
1: Esatto.
0: E così il micio è finito in questo rifugio per animali, dove ci sono delle persone che l'hanno accolto come fosse un loro figlio. Però se i gatti delle colonie esprimono, come posso dire, un certo istinto ad andare verso le case perché sanno che il loro orologio biologico sta scadendo e vogliono trovare

0: trovare casa, te lo fanno proprio capire, sì. adottami.
1: E quindi bravi insomma davvero alla Facoltà di Architettura Federico II, perché hanno creato davvero questa sinergia meravigliosa con gli animali che ci piace tantissimo. Ecco, quelli come questi condomini non ci piacciono per niente.
0: Assolutamente no. Se avete altre mete da suggerirci per le vacanze che facciano miau o bao o altri rumori,
1: o se volete mandarci la foto segnaletica del condomino che vuole mandare via il gatto dalla vostra colonia, potete segnalarcelo al numero 345 341 1687.
0: Mi raccomando, solo delle belle segnalazioni per tutta l'estate. Questa è sempre Radio Bio & Company.

0: Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.
1: It's a dark night of my soul, and temptation's taking hold.

0: E rieccoci, Radio Bye & Company, ben ritrovati in questa lunga estate. I Love Animal con Federica Bertoni.
1: Solo grandi emozioni, buongiorno a tutti, è sempre un piacere ritrovarvi. E Davide Cavalieri,
0: che oggi vi porta in Spagna, dove è stata appena approvata una legge che riconosce gli animali domestici come veri membri della famiglia.
1: Sì, ma specifichiamo, cioè proprio come membri della famiglia, lascia stare il discorso senzienti, eccetera, no, proprio membri della famiglia.
0: Sì, perché detta così sembra la solita roba trita, ritrita, per mettere sopra il gelato con la panna e con le praline, ma c'è un motivo in questo caso. Gli effetti di questa legge sono già visibili nei tribunali familiari di tutta la Spagna, ovvero... durante divorzi o separazioni, i giudici devono valutare il benessere dell'animale e non soltanto chi ne sia il proprietario legale. Ovvero, se io e Federica divorziamo e abbiamo 8 cani e 14 gatti, dobbiamo capire, il giudice decide chi è più bravo a tenerli e chi deve pagare le spese soprattutto di questi animali, che non è mica una roba da ridere, anche se noi ci stiamo sorridendo.
1: Ma guarda che sono situazioni davvero pesanti. Per esempio, recentemente un mio amico si è lasciato con la fidanzata, avevano questo golden retriever che sostanzialmente però, sai, è un po' più di lei, no? È un po' più di lui.
0: No, l'abbiamo presa insieme.
1: Esatto, e quindi comunque lei è andata via con il cane, lui è disperato perché era come un figlio per lui. Perciò, insomma, non è semplice. Quando diciamo che i cani sono figli veramente.
0: Perché voi sapete, lo ricordiamo, quando si compra o quando si adotta un cane, il cane va intestato ad una persona. Per esempio, quando abbiamo preso i gatti, lo dico sempre, Galadriel, che è l'ex fattrice, è intestata a me. Kuma, che era l'ultimo figlio dell'ultima cucciolata di Galadriel, è intestato ad Amedeo. L'abbiamo fatto un po' per scaramanzia, però in realtà è vero, io sono molto più affezionato a Galadriel e Amedeo voleva il micio rosso. Dai.
1: E comunque... adottate, non comprate.
0: Ecco, così,
1: così detta proprio
0: dire,
1: così. Infiliamola
0: dirmi.
1: Ogni tanto.
0: Infiliamola così.
1: Ecco.
0: Sapete qual è il periodo più comodo o più bello dell'anno per adottare un animale? Esattamente le vacanze.
1: Sì, non pensate il contrario. Dice, oddio, adesso arriva l'estate, però no, c'è quel cucciolo, quel cane che vorrei portare a casa. No, non posso, perché? Invece no, perché vi potete concentrare, stare con lui e avere, creare un bel rapporto, conoscervi meglio, cioè potete dedicare proprio il vostro tempo, perché quando decidete di prendere un animale immagino che sia una gioia per voi, no? Che va sicuramente oltre al fatto di farvi una vacanza.
0: Ma soprattutto cercate di fare una buona impressione con l'animale che state adottando, perché probabilmente lui potrebbe pensare che voi siete antipatici e scappare, ma io naturalmente non ve lo auguro. Questa è sempre Radio Bye & Company, restate in nostra compagnia per altre belle notizie dal mondo degli animali come questa della Spagna.

0: Buongiorno amici di Radio Bao, eccoci qui insieme per un'altra nuova mattinata con Love Animals, dove parleremo dei nostri amici animali e non soltanto. Io ho un amico, anche lui un po' animale, qui con me, che si chiama Davide Cavalieri. Fai le fusa?
1: Certo faccio le fusa, sennò poi sono subito a disagio. Ben ritrovati in questa lunga mattinata, questa estatona, l'estatona che condividiamo con Federica Bertoni. Ho dei consigli da darvi per i vari viaggi. Sapete che tutti gli anni vi consigliamo di fare dei viaggi belli, non di fare dei viaggi consumistici, fate dei viaggi animalisti dove potete andare a visitare delle realtà e magari dare un piccolo aiuto, come in questo caso dove andiamo ad Amsterdam.
0: Ah, che io amo tra l'altro. Amsterdam è una città meravigliosa, piena di fiori, la gente sta bene, contenta. Tra l'altro d'estate c'è anche un bel freschino, quindi
1: davvero?
0: Insomma, io guarda, non la svaluterei come meta proprio estiva. Ti avevo proposto anche un weekend, ti
1: mi
0: ricordi?
1: Pare, sì, ecco. Sì.
0: Comunque ci sono due mete super miau, ragazzi. Esatto, appunto proprio per questo. La prima è De Ponce Boot. Ve lo dico un po' così perché non ho la più pallida idea di come si pronuncia in olandese. Ed è un famoso rifugio galleggiante che ospita gatti recuperati in cerca di una nuova famiglia, ma pensa che bello. Il rifugio si sostiene grazie alle donazioni dei visitatori e all'acquisto di piccoli souvenir, ma una cosa insomma semplice, piccole cose che aiutano ovviamente al sostentamento di questa realtà. È giusto che sia così. L'ingresso è rigorosamente consentito solo al pomeriggio e a un numero ristretto di persone, proprio perché così tuteliamo ovviamente anche i nostri amici gatti. E poi ce n'è un altro, me lo dici tu l'altro?
1: Poi ce n'è un altro troppo carino che si chiama Katten Café Kopis, che detta così è un nome terrificante, è un classico bar dove si può andare a bere qualche cosa in compagnia dei gatti, dove sono i veri e propri padroni di casa. Tra sonnellini, percorsi, richieste di coccole, ci si può fermare un attimo e se siete lontani da qualche giorno magari vi rilassate e vi sentite un pochettino a casa, perché si sente quella cosa che fa...
0: Sentite, comunque, se avete altre mete da suggerirci per le vacanze, mi raccomando, segnatevi il nostro WhatsApp e mandateci un messaggino, così ne parliamo nelle prossime nostre puntate al 345 341 1687.
1: E questa è sempre Radio Bao & Company. Restate con noi per altre belle notizie dal mondo degli animali.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

0: E rieccoci, Radio Bam in Company, sempre con te, proprio come il tuo migliore amico. Io come migliore amica ho la splendida Federica Bertoni.
1: E io Davide Cavalieri. Come siamo fortunati, caspita, vedi?
0: È fantastica. Invece c'è gente che non ha migliori amici, probabilmente un po' frustratella.
1: No, probabilmente non ce li ha per un buon motivo.
0: Deve essere quello che è successo a questo signore che si trovava in vacanza nelle isole Hawaii e ha pensato bene di tirare delle pietre alle foche monache. Finché ne ha presa anche una e c'era lì un passante, un indigeno del luogo, diciamo che gli sono frullati un pochettino le palline.
1: Come lo comprendo. E
0: lo ha preso a ammazzate.
1: Guarda, io quanto avrei voluto essere lì e correre insieme a questo indigeno, correre dietro a questo, che tra l'altro sembra anche essere una sorta di milionario, insomma, mi pare di aver letto una notizia del genere, non lo so, ma non lo pubblicizziamo nemmeno per nome perché non merita.
0: Assolutamente no.
1: Ecco, esatto. E tra l'altro è una foca monaca che è considerata un animale sacro ed è protetto, cioè una tra le specie marine più rare al mondo, e danneggiarle è veramente una cosa allucinante. Ma poi, ma che cosa ti gira per la testa? Io non lo so. Cioè, ma cosa pensavi di fare? Ieri ho visto un'altra scena di questa signora in spiaggia, arrivano questi cavalli selvaggi, sai, quelli liberi, ecco, arrivano questi cavalli, lei con una paletta lunga, fa tutta la simpatica e gli dà una pacca sulla chiappa. Ovviamente
0: il cavallo ha reagito.
1: Certamente, lei è finita chiappe per terra e quindi
0: è andata, ecco, anche bene,
1: insomma,
0: diciamo.
1: Sì, esatto.
0: In pratica volevamo parlarvi proprio di questo, del turismo consapevole nei confronti degli animali. Piuttosto che andare in posti e trattare male gli animali, fate quella bella cosa che vi suggeriamo ogni anno, recatevi in posti dove potete andare o nei santuari o nei rifugi, fare qualche piccola donazione, portare un sacco di cibo, portare i vostri figli in posti dove imparino a rispettare gli animali.
1: Portare il vostro aiuto, la vostra presenza, perché non importa se non riuscite magari a comprare del cibo, non importa se fate la donazione, è importante donare la vostra presenza, perché i cani rimangono spessissimo ovviamente nei box, perciò avere qualcuno che li porta fuori a passeggio, credetemi che è benessere per voi stessi, proprio vi fa tanto tanto tanto bene, è per loro un regalo pazzesco, cioè la cosa che amano di più, quindi serve proprio la vostra presenza e può essere un modo proprio per passare anche in maniera costruttiva dei weekend quest'estate.
0: Assolutamente, tornando al famoso principio che non è obbligatorio prendere un cane, magari non ne avete uno perché non avete la possibilità, sotto vari punti di vista potete andare a trovare quelli che ne hanno bisogno.
1: Esatto. E a proposito di turismo consapevole, vi faccio la solita tiritera, così magari vi rimbalza un po' nelle meningi. Non si va sui carretti trainati dai cavalli, dagli asini, dai muli, da qualsiasi altro animale. Non salite sugli asinelli in Grecia, non andate sui cammelli, sui dromedari quando andate nei paesi centrali. Insomma, mi raccomando, non sfruttiamo gli animali che non serve. Tra l'altro, chi si arricchisce è soltanto chi li sfrutta ancora di più.
0: E soprattutto ricordatevi la cosa più importante, se vi state dimenticando di questi consigli, e restate con noi, ascoltate Radio Bam & Company.

0: love animals. Radio Bau ama tutti gli animali. E tu?
1: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: su Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau di agosto. Quale sarà il segno più fortunato del mese? Ma naturalmente voi, Leone. Giove e Mercurio nel segno, Marte e Urano in Gemelli, Venere in Bilancia, ma anche Saturno in Ariete, a braccetto con Nettuno. Agosto in pieno stile per la sontuosa festa di voi animali Leone, che radunerete da ogni regno i vostri amati amici e sudditi. Auguri, fieri leoncini celesti! Nella tua valigia non può mancare, naturalmente, una crema solare, specifica per zone delicate, se siete pet abituati alla canicola en plein air. Buone vacanze dalle stelle di Astrobau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini. In vacanza sempre insieme ai nostri pet contro l'abbandono animale.
2: 10 agosto, World Lion Day, giornata mondiale del leone. Il re della savana, dopo aver perso il 90% del proprio habitat naturale, sta subendo un rapido declino. Senza dubbio le cause sono determinate da noi, dall'uomo. L'espansione

0: L'espansione delle attività produttive, la scomparsa di prede, il conflitto per il bestiame e la caccia ai trofei. Il Parco Natura Viva ogni anno prende parte alla Giornata Mondiale del Leone, coinvolgendo grandi e piccini con i racconti sulle abitudini e sulla conservazione in natura, in particolare dei rarissimi leoni bianchi. 10 agosto, World Lion Day, Giornata Mondiale del Leone. Ailo Venimo, in compagnia di Federica Bertoni, che saluto, ciao Fede.
1: Ciao Davide Cavalieri, spero di trovare bene anche tutti i nostri ascoltatori e oggi vi racconteremo qualche cos'altro sui nostri amici a quattro zampe.
0: E oggi ti racconto subito una gran bella notizia. Infatti un camion che trasportava centinaia di cani destinati ad un macello in Cina è stato fermato dopo che un uomo gli ha bloccato la strada con la propria auto, la classica cosa che ci si mette di mezzo per bloccare il traffico. Testimoni e attivisti per i diritti degli animali sono arrivati rapidamente sul posto, fornendo ai cani cibo e acqua mentre contattavano le autorità e le organizzazioni di soccorso per tenere fermo il camion e prendere tempo. Perché?
1: Perché dopo ore di trattative il carico del camion è stato affidato ai soccorritori, ma rendetevi conto, dopo ore di trattative. Vi ricordo che in Cina, soprattutto a Yulin, c'è il mercato proprio degli animali che vi ammazzano proprio davanti agli occhi per servirveli freschi freschi macellati. Salutiamo anche il nostro amico Davide Accito che
0: Ciao, Davide. Ne
1: ha fatto proprio la sua missione di vita ed è una persona fondamentale proprio per il discorso che
0: Quanto
1: c'è in Cina nella sensibilizzazione e ne salva tantissimi tra l'altro ogni anno. La situazione là è veramente tragica, tragica.
0: Eppure Davide quando torna lo abbracci, una persona piena di speranza, esattamente quella che descrivevo quando vado nei vari rifugi, lui è sempre molto speranzoso, sorridente.
1: Nonostante quello che vede, perché vede lui in quei posti, porca miseria.
0: Io sarei stracciato. Comunque, diverse associazioni animaliste, tra cui Human Society International, che saluto, e gruppi locali di protezione animale, hanno preso in custodia questi cani. Molti di loro necessitano di cure veterinarie e di un lungo percorso di riabilitazione a causa delle dure condizioni di trasporto e probabilmente delle volte vengono rapiti, tenuti in posti prima di essere trasportati. Questi cani passano l'inferno prima di morire nell'inferno.
1: Posso fare la polemichina?
0: Vai.
1: I cani passano l'inferno nei camion prima di morire per essere macellati e andare nei piatti dei cinesi. E vi ricordo che noi siamo abituati per educazione a mangiare, mucche, maiali, capre, pecore, però loro fanno esattamente lo stesso percorso e subiscono esattamente le stesse violenze e finiscono nel vostro piatto, non nel mio.
0: Quindi facciamo così, quest'estate facciamo il famoso fioretto, cercate di mangiare meno animali possibili. Dai, proviamoci. Questo è sempre Radio Bio in Company, restate con noi per altre belle notizie del mondo degli animali, come questa che vi ho appena dato.

0: E ben ritrovati su Radio Bau in Company per tutta l'estate in vostra compagnia, I Love Animals con Federica Bertoni.
1: Buongiorno a tutti amici ascoltatori e Davide Cavalieri, e oggi sono abbastanza arrabbiatina e un po' sul focoso andante, perché ti faccio una domanda, Davide.
0: Dica.
1: Ti dico, no? Cioè, per esempio, anzi non ti faccio una domanda, ti dico una cosa. Io, per esempio, dovessi lasciare questo mondo, ti direi: dai tutto quello che ho in beneficenza, ovviamente per gli animali.
0: Certo.
1: E tu rispetteresti questo mio desiderio?
0: Ma assolutamente sì, mi prodigo, giusto perché magari potrei tenermi, non so, qualche canottiera tua per ricordo, ma insomma. Però insomma, se è un volere, poi soprattutto così, come posso dire, buono, così bello, perché no, cavolo.
1: E invece c'è chi non rispetta assolutamente, addirittura dei testamenti, cioè quindi tutto fatto con regola, tramite legalità e tutto, comunque non viene rispettato.
0: Cosa è successo?
1: È successo che questa donna residente a Cernusco sul Naviglio aveva espresso in modo molto chiaro nel suo testamento, ascoltami bene, testamento, il desiderio che una parte consistente del suo patrimonio, 2 milioni di euro circa,
0: ops,
1: così, fosse destinata alla realizzazione di strutture dedicate all'accoglienza e alla cura di cani randagi. Io farei lo stesso. Non ho neanche figli, ma scusami, cioè, posso farlo, no?
0: No, perché Bertone, mi stai dicendo che hai 2 milioni di euro?
1: No.
0: No, così no, perché sai, potevamo sposarci per tenerci compagnia.
1: Potevamo fare tante cose, ecco. Certo. Ecco, e nel documento aveva escluso esplicitamente qualsiasi parente, ascolta bene, sia prossimo che lontano, stabilendo che dopo la morte del marito l'intero patrimonio rimanente fosse utilizzato per finalità legate alla tutela degli animali.
0: Sicuramente la signora aveva qualche motivo per agire in questo modo, no? Insomma, se proprio ha escluso tutti i parenti, perché probabilmente
1: non erano stati con così i parenti, presenti. Magari non sono stati così presenti, magari ci sono idee di vita e di tante cose differenti.
0: Capita
1: che, insomma, parenti sono serpenti, capita che non sempre i parenti sono una buona parte della famiglia. Succede
0: quindi
1: a tutti.
0: Quindi, dopo la scomparsa della donna, che cosa è successo secondo voi? Il curatore testamentario ha ritenuto non valide alcune disposizioni contenute in questo testamento, mentre i tribunali hanno individuato come possibili eredi legittimi alcuni nipoti che erano stati inizialmente esclusi dalla successione su richiesta della signora.
1: Cioè, ma come fai? Dico, ma se lei li ha voluti escludere, tu come ti permetti? Ma vedi post mortem poi che possono fare sempre quello che vogliono, mi viene un fastidio.
0: Ma ciliegina sulla torta. A complicare la situazione è intervenuta anche l'Agenzia del Demanio, che, attenzione, ha contestato questa interpretazione, sostenendo che il patrimonio dovesse essere considerato un'eredità vacante e quindi devoluto allo Stato.
1: Cioè, no, ora, qua guarda, è meglio che mi taccio perché potrei dire cose che non devono essere ascoltate. Mi taccio perché è una cosa veramente vergognosa. Addirittura pensare che non venga rispettata una volontà in punto di morte è qualche cosa che mi rabbrividisce.
0: Assolutamente. Insomma, com'è la storia? Che alla fine non abbiamo ancora capito, è tutto lasciato in sospeso. Vi aggiorneremo mano a mano, sperando che... anche perché voi sapete che cosa... ad ogni, come possiamo dire, Bertoni, ogni volta che viene ripresa in mano questa cosa e non va avanti il procedimento,
1: rimane,
0: ci sono,
1: tutto fermo lì.
0: Sì, ma soprattutto ci sono dei soldi che vengono spesi, quindi questi 2 milioni di euro calano,
1: esatto,
0: man mano,
1: esatto.
0: Questa è la cosa che mi spiace un pochettino.
1: Che comunque
0: di più.
1: Io voglio dire, non comprendo i nipoti, ma comprendo che evidentemente il discorso ovviamente monetario è sempre quello più attrattivo. Però se proprio volete una parte di quello che non voleva lasciarvi la vostra parente, almeno abbiate la coscienza di lasciare una parte per quello che lei ha richiesto, almeno un po' di decenza.
0: Rispettare,
1: ecco,
0: un pochettino quelle, ecco, sono state le sue decisioni. Questa è sempre Radio Bau in Company, restate con noi per altre notizie così sul mondo degli animali.

0: Rieccoci, ritrovati a Radio Bau in Company. Questa lunga mattinata I Love Animal. Naturalmente la mia ospite è Federica Bertoni.
1: Buongiorno a tutti. Ciao Davide Cavalieri, come stai?
0: Molto bene, un po' accaldato. Pensavo questa notte di dormire sul balcone, francamente, insieme ai miei gatti.
1: Insieme ai tuoi gatti?
0: Sai che i miei gatti dormono nel mio cavedio? Non è un balcone, in realtà è un cavedio dove si vede il cielo, dove loro stanno, godono di quel piccolo fresco, ma poi insomma durante il resto della giornata si gestiscono un po' come meglio vogliono. Come andrebbero gestiti tutti gli animali domestici che accogliamo nella
1: nostra
0: casa?
1: Guarda, te la lascio passare solo perché tu vuoi dormire in terrazza e allora porti con te i tuoi due amici gatti, ma per il resto altrimenti non te la farai mai passare, perché purtroppo ne vediamo fin troppo spesso.
0: Ahimè.
1: Di cani costretti, gatti costretti nei balconi, nei terrazzi. Tra l'altro abbiamo visto delle immagini anche con un sacco di escrementi, di qualsiasi cosa, che sono veramente agghiaccianti. E però sembra che questa cosa del balcone pulisca un po' la coscienza di qualcuno, no? Beh, così sta un po' fuori e all'aria aperta, hai capito? Cioè si lavano un po' la coscienza così, ma non da tutte le parti, per fortuna.
0: E dov'è che hanno cambiato qualcosa?
1: In Spagna hanno cambiato qualche cosa.
0: Anche perché in Spagna sul balcone rischi di morire. Già tu sei
1: cotto,
0: diciamoci.
1: Cotto. Esatto, in Spagna la normativa sul benessere animale vieta di tenere abitualmente cani e gatti confinati in balconi, terrazze, cortili, tetti, magazzini o altri spazi simili, e la legge punta a evitare condizioni che possano compromettere la salute fisica e psicologica degli animali. E insomma, mi pare anche giusto, il caldo estivo, le temperature insopportabili, l'acqua può finire, l'ombra può non essere sufficiente. Poi, per i gatti, ricordiamolo, i balconi vanno messi in sicurezza, perché i gatti cadono e si fanno male. Non pensate che i gatti rimbalzano e hanno sette vite, perché purtroppo non va sempre così. Insomma, sono situazioni che possono trasformarsi poi in vere emergenze e vi rovinano pure le vacanze. Se non volete pensare a loro, siate egoisti e tutelate.
0: Lei parlava, io sorridevo perché i gatti rimbalzano, mi è venuto da ridere.
1: Anche perché tanti la pensano così, lo sai?
0: Sì, che tanto cadono su quattro zampe, anche se bla bla bla bla, poi alla fine trovano.
1: Io ho avuto un gatto caduto dal quinto piano, sopravvissuto.
0: Miracolo.
1: Miracolo, probabilmente è caduto, sai, sul tetto di un'auto parcheggiata
0: sotto. Comunque ti è andata molto molto molto bene.
1: Era un gatto di mio padre, non ce l'avevo io, infatti poi ho tolto il saluto a mio padre. Volevo dirti.
0: Ecco qua, stamattina facciamo un po' di analisi, attenzione. Allora, mi raccomando, non è lecito lasciare i cani sul balcone, non è lecito lasciare i gatti, neanche i conigli per esempio, col primo sole veramente non riescono a sopravvivere più di qualche minuto. Gli animali e il caldo sono una cosa molto delicata, a meno che non siano loro a volerlo cercare a tutti i costi. Rispettate, queste sono le cose naturali, dategli la possibilità di stare al fresco, date la possibilità ai vostri animali di scegliere dove stare, non obbligateli né in un senso né in un altro. Fate un po' come se steste pensando per voi. Io trovo che questa sia sempre la migliore regola.
1: E noi ascoltiamo la meravigliosa musica di Radio Bau & Company e poi con Davide Cavalieri e Federica Bertoni ritorniamo qui insieme.

0: I Love Animals ogni mattina qui su Radio Bau in company Federica Bertoni
1: e solo grandi emozioni con Davide Cavalieri.
0: Ta-da! Sai Federica che ultimamente sto facendo un po' fatica ad alzarmi il mattino a venire a lavorare.
1: Ma come mai?
0: Io mi ricordo che mio papà mi diceva che a lui a sua volta dicevano che da vecchio dormi di meno, ti alzi, vai a lavorare. Lui mi diceva: non è vero Davide, più invecchi più staresti a casa a dormire, e devo dargli assolutamente ragione. È per questo che c'è un metodo, una cura infallibile: prendere un cane comunque ti dà un ritmo biologico, diciamo. Ti devi alzare per portarlo a passeggio, devi sempre stare un pochettino attento, dargli un occhio, eccetera eccetera. Certo che per ogni persona ci va il cane giusto. E per esempio per una persona che ha passato i 60, il cane davvero è giusto è un cane adulto che comunque ha le sue regole che ti impongono di tenere il cervello sveglio. Vedi come ho fatto fatica ad articolare tutto? Perché ho due gatti e non ho un cane.
1: Hai due gatti e non hai un cane, però ricordiamo che ci sono anche delle razze di gatto che sono praticamente come un cane, tipo i bengala. I bengala hanno bisogno di uscire, li devi portare a passeggio, perché sennò sono cavoli tuoi, poi te lo
0: sono
1: voglio dire,
0: tuoi.
1: Sono cavoli tutti tuoi.
0: Sono gattacci tuoi.
1: Allora, no, davvero, gli animali ti danno quel ritmo di vita che tra virgolette ti obbliga a fare quello che non faresti se tu fossi da solo. E questa cosa per esempio la noto anche su mia mamma o sulle mie zie che hanno magari 70-80 anni, che diventerebbero molto più pigre. Anche avere non il cane ma i gatti in casa, comunque deve uscire a prendere il cibo per il gatto, lo deve portare dal veterinario, si deve preoccupare di trovare la lettiera giusta, va a prendere le sue cosine, l'erba gatta, quindi per lei è un impegno e vedo che le fa veramente un gran bene.
0: Diciamo che dopo una certa età, magari oltre la mia età per fortuna, si diventa un po' letargici e quindi avere un animale di cui occuparsi ci dà un sacco di stimoli. Poi adesso, insomma, diciamo la verità, siamo sempre con il telefonino in mano a guardare un sacco di cavolate. Invece se hai un animale, cerchi di capire per esempio come confrontarti con lui, cerchi di capire come stuzzicarlo, cerchi di capire che cosa gli fa bene, che cosa gli fa male.
1: Oppure col telefonino puoi guardare insieme al tuo cane e al tuo gatto i video dei cani e dei gatti che fanno troppo ridere ormai sui social. Io ormai guardo solo quelli. Vengono solo gattini, coniglietti e canetti a me fuori, lo sai.
0: Ah, sì? Sì, sì. Io ho passato credo questa notte dalle 3 alle 4 a cercare tutte le alternative del video dove c'è questo qui che dice al gatto papà e lui gli risponde mamma. Papà, te l'ho ancora girato?
1: Vedi, no, non ancora.
0: Te lo girerò.
1: E diciamo che loro sono comunque una medicina a tutto, dai. Sono proprio una medicina, una cura meravigliosa per tutti sono gli animali, davvero.
0: Comunque vi ho raccontato tutta questa storia semplicemente per mettere in evidenza questo dato che è emerso, ovvero che dopo i 65 anni chi ha un cane è a 40% di rischio di meno di demenza. Questo è un valido motivo per prendere un cane, tenendo sempre conto di quello che vi ho detto già un sacco di volte: non è obbligatorio prendere un cane.

0: Il 10 agosto è il giorno in cui le persone di tutto il mondo si uniscono e rendono omaggio al re della foresta, il leone. La giornata mondiale del leone è stata istituita per sensibilizzarne la salvaguardia. Infatti il numero dei leoni è drasticamente diminuito, al punto in cui la specie deve essere inserita nell'elenco degli animali in pericolo di estinzione, al pari di un altro gatto di enormi dimensioni, la tigre. 10 agosto, World Lion Day, giornata mondiale del leone.
1: Su Radio Bau & Company, naturalmente. Astro Bau di agosto. Tutti in viaggio. Cosa mettere in valigia delle vacanze per ognuno dei 12 segni zodiacali? Bilancia. Agosto con Venere nel segno, vostro pianeta guida. Sarà un toccasana di armonia e benessere per voi animali bilancia, in connubio con Giove e Mercurio in leone, per sconfiggere le durezze e le responsabilità di Saturno e Nettuno in ariete. Nella tua valigia non può mancare oggetti di varia forma, per il gioco del riporto, attività di interazione e collaborazione perfetta per socializzare con gli amici umani. Scorpione. Agosto caloroso e o impetuoso per gli animali scorpione, con Giove e Mercurio dal leone a sollecitare impegno e responsabilità. I giorni avranno un asso nella manica da poter usare con astuzia, grazie a Marte in cancro e Mercurio in vergine. Nella tua valigia non può mancare un asciugamano multiuso, per asciugare il vostro manto e come rifugio comodo in qualsiasi luogo, in caso di bisogno. Pratico e confortevole. Sagittario. Agosto, cuore mio, non ti riconosco per gli animali Sagittario. Ravvivati da improvvisi colpi di fulmine tra Giove e Mercurio in leone, Saturno e Nettuno in ariete, Plutone trasformista, non vi mancheranno innamoramenti momentanei verso luoghi e situazioni. Nella tua valigia non può mancare un ombrellone o una tenda da sole. Dato che non starete fermi un attimo, meglio creare un'oasi fresca. Buone vacanze dalle stelle di Astro Bau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini. In vacanza sempre insieme ai nostri pet, contro l'abbandono animale.
2: È una di quelle persone che ha usato per molto tempo i suoi social per sostenere l'adozione degli animali e ha costruito una famiglia di cani, tutti provenienti da rifugi. La sua attività per l'adozione non si limita a sostenerla, ma ha raggiunto un pubblico globale di decine di milioni di persone, indirizzando costantemente i fans verso l'adozione di animali. Ci sono stime di oltre 3 milioni di cani entrati nei rifugi statunitensi ogni anno, con solo un 390.000 che vengono adottati a causa della sovrappopolazione di animali. Questa persona è Miley Cyrus. Adesso qui su Radio Bio & Company con Flowers. We were good.

Welcome back, ben ritrovati su Radio Mind Company. Sono Davide Cavalieri e l'estate si parla di colpi di calore che vengono causati dall'essere rinchiusi in un'automobile. Insomma, sono condizioni molto gravi che non devono assolutamente essere sottovalutate, perché oltre a poter provocare la morte del povero animale, possono comunque compromettere seriamente la salute di questo animale nel caso in cui non siano fatali. Come riconoscere un colpo di calore? Inizialmente l'animale appare a disagio, irrequieto, ansimante, con un aumento della frequenza respiratoria e cardiaca. Vuol dire che è molto affannato, lo potrete riconoscere dal classico. In seguito perderà lucidità e coordinazione e potrebbe barcollare e non riuscire ad alzarsi. Primo soccorso in caso di colpo di calore. In presenza dei sintomi che vi ho elencato è necessario correre dal veterinario. Nel frattempo spostiamo l'animale in un luogo fresco e ombreggiato e lo rinfreschiamo applicando stracci bagnati con acqua a temperatura ambiente sul collo, sotto le ascelle e sull'inguine. Non usiamo dell'acqua gelata. Le cose che vi sto raccontando comunque non sostituiscono un controllo urgente dal veterinario, perché il colpo di calore può avere comunque conseguenze molto gravi. E se vediamo un animale rinchiuso in un'auto, verifichiamo le sue condizioni generali. Tornando a noi, se vediamo un animale rinchiuso in un'auto, verifichiamo le sue condizioni generali. Se notiamo i sintomi di un colpo di calore, bisogna intervenire rapidamente per evitare la morte di questa povera bestia, contattando immediatamente le forze dell'ordine e un veterinario reperibile, possibilmente se ce n'è uno lì in zona, guardatevi attorno. E se possibile, gettando sul cane attraverso i finestrini aperti un po' d'acqua, insomma, cerchiamo di dare sollievo. E poi, come piace dire a me, in extremis rompere il famoso vetro, avendo cura di non arrecare danno all'animale all'interno del veicolo, mi raccomando. Cerchiamo di passare tutti una bella estate, magari ascoltando la più bella musica di Radio Ba, cosa dite? Dai!

Rocco Ricci e sua madre Madonna sono stati recentemente sgridati dalla PETA, People for the Ethical Treatment of Animals, dopo aver pubblicato contenuti social relativi a una corrida. L'associazione ha definito disgustoso trasformare la morte di un toro in un passatempo e ha chiesto ai due VIP invece di insegnare il rispetto per gli animali. Al momento né Rocco né i suoi familiari hanno replicato pubblicamente la presa di posizione dell'ente. Il fatto che Madonna non sia per niente animalista, devo confessare che mi disturba davvero tantissimo.

Siamo nel 1956, quando George Adamson è costretto ad abbattere una leonessa che aveva attaccato il suo accampamento. Solo dopo scoprì che la leonessa stava difendendo i suoi tre cuccioli. Una di loro era Elsa. George e Joy Adamson decisero quindi di cambiare il destino di questa bestiola. La allevarono, le insegnarono a cacciare e quando fu pronta la riportarono in libertà. Contro ogni previsione, Elsa riuscì ad adattarsi alla vita selvaggia. La storia ispirò il libro pubblicato da Joy Adamson nel 1960 e l'omonimo film del 66, Nata Libera, Born Free, sensibilizzando la gente sull'importanza della tutela dei grandi felini e della natura in generale. Ancora oggi Elsa rimane una delle leonesse più celebri della storia e un simbolo mondiale della conservazione della fauna selvatica. Su Radio Bion Company c'è Matt Monro con Born Free, colonna sonora originale di questo film.

facendo la valigia per i nostri amici a quattro zampe, è sempre bene portare con sé il libretto delle vaccinazioni e il certificato di buona salute. Se si va all'estero, anche il passaporto e vaccinazioni in regola, mi raccomando. Devo ricordarvi che per andare all'estero è obbligatorio il vaccino per la rabbia, fatto almeno un mese prima. Inoltre, ogni stato può avere delle ulteriori misure sanitarie obbligatorie. Attenzione. È bene pensare di mettere in valigia anche pomate protettive e lenitive da utilizzare in particolare sul tartufo, i polpastrelli e le altre parti più delicate. Soluzioni fisiologiche per lavare e pulire le orecchie da terra, sabbia e acqua di mare, antiparassitari repellenti, antidiarroici e fermenti lattici per arginare eventuali postumi dovuti allo stress da viaggio, che si possono rivelare veramente sgradevoli per le vacanze di tutti. E immagino che non serva che io vi dica di portare con voi sacchettini, palette, ciotole per l'acqua potabile, cardatore, pettini, spazzole e l'immancabile copertina. Qualcosa di casa nostra per ricreare un angolo comfort nell'alloggio delle vacanze per il nostro amico a quattro zampe. E a me non resta che augurarvi buon viaggio e buone vacanze da Radio Bahn Company.

ben ritrovati su Radio Bauer & Company. È solo dopo la morte di questo grande artista che Dame Esther Reitzen, fondatrice dell'organizzazione benefica Childline, ha rivelato che segretamente erano stati donati tutti i diritti d'autore di questa canzone, registrata in 5 giorni, ma scritta solo in un paio di ore. E ha detto alla BBC News che volevano davvero mantenere il segreto di questo suo aiuto con questo dono estremamente personale. L'artista è George Michael e il brano è Jesus to a Child.

0: Il 10 agosto è il giorno in cui le persone di tutto il mondo si uniscono e rendono omaggio al re della foresta, il leone. La giornata mondiale del leone è stata istituita per sensibilizzarne la salvaguardia. Infatti il numero dei leoni è drasticamente diminuito, al punto in cui la specie deve essere inserita nell'elenco degli animali in pericolo di estinzione, al pari di un altro gatto di enormi dimensioni, la tigre. 10 agosto, World Lion Day, giornata mondiale del leone.
1: E rieccoci, Radio Vai in Company con te per tutta l'estate con i suoi amici Pets and Friends. Oggi siamo in compagnia di Federica Farini, la donna dell'Astrobao, la madrina dell'Astrobao. Quanti anni sono che facciamo l'Astrobao, Fede?
2: La donna delle stelle, suona come una minozza.
1: Più o meno.
2: Sono 15, direi che ci difendiamo bene, Davide.
1: Mamma mia. Andiamo in vacanza con il nostro cane, sopravvivere al primo distacco, ma come argomento mi fa un po' sorridere. Come cambia l'umore dei nostri animali quando siamo in viaggio, a seconda dell'astro, chiaramente?
2: Allora, molto importante, perché li possiamo dividere anche per famiglia, visto che gli elementi naturali danno sempre una corrispondenza aria, acqua, fuoco, terra, no? Come cambia l'umore? Allora, i cani acqua, quindi cancro, scorpione, pesci, sono molto emotivi. Quindi come cambia? Stiamo attenti, perché se siamo impetuosi o se comunque prendiamo la luna sbagliata, loro sono suscettibili. Quindi ecco, è importante la gradualità nell'introduzione al nuovo ambiente. Se invece l'ambiente è conosciuto, è già più facile. I segni di fuoco invece, leone, sagittario e ariete, sono un po' impetuosi, quindi arrivano e vorrebbero conoscere tutto, esplorare, e possono ovviamente anche farsi male o comunque essere esagerati nell'esplorazione del nuovo ambiente, che andrà messo quindi in sicurezza. Invece l'elemento aria, gemelli, acquario e bilancia, sono curiosi, sono easy loro non sono particolarmente, come dire, difficili, però attenzione alle distrazioni, perché così come arrivano possono perdersi, quindi va bene che stanno bene, ma sempre un occhio e attenzione.
1: Segue descrizione delle distrazioni.
2: Allora, le distrazioni per i segni di aria, attenzione, allora i gemelli, i suoni per esempio, le persone e comunque tutto ciò che è sensoriale li può comunque attirare l'attenzione. Se parliamo comunque anche di la distrazione anche dell'acquario, qui parliamo della libertà, quindi attenzione alle fughe, perché lo vediamo molto a suo agio nell'ambiente, ma lui prende va, è comunque un coraggioso al limite con l'incoscienza. E anche la bilancia, che a volte ha bisogno di stare con le persone del suo ambiente, se si disorienta, le distrazioni qui possono essere gli incontri con i suoi simili o comunque con persone, con situazioni sociali, ecco, queste sono delle valide distrazioni.
1: Quindi attenzione quando siamo in vacanza con il nostro cane, attenzione, non distraiamoci e un attimo perdersi.
2: Esatto.
1: Ecco, questo è il sunto.
2: E infine i segni di terra, Vergine, Capricorno e Toro. Loro che cosa devono avere in vacanza e come possiamo insomma tenerli buoni e tenerli soprattutto felici? Qualcosa di possessività, cioè degli oggetti, dei riferimenti che ci portiamo da casa o che comunque in casa o dove gestiamo nell'ambiente nuovo sia un punto di riferimento, perché loro sono molto materialisti, quindi i giochi

0: o comunque dei riferimenti materiali.
1: Quindi, prima di tutto, buone vacanze, seguite i consigli di Federica Farini per passare delle vacanze serene, soprattutto state attenti alle fughe, distrazioni vuol dire fuga, il cane che scappa. Questa è sempre Radio Bio & Company, restate con noi.

è sicuramente uno dei più radicali e influenti attivisti per i diritti degli animali hollywoodiano, vegano convinto fino all'età di 3 anni. La sua dedizione alla causa antispecista è totale e si riflette nelle sue scelte di vita quotidiane, nell'uso sistematico della sua notorietà globale per dare voce agli animali. Joaquin Phoenix è su Radio Bauer & Company con Ring on Fire.

0: ha adottato il suo attuale cane Angel Grace, un incrocio tra un husky e un pastore tedesco, all'inizio del 2020, subito prima del lockdown, dopo la scomparsa del suo precedente cane Samson. Angel Grace è diventata un punto di riferimento fondamentale per lei, viaggiando spesso insieme a lei, aiutandola a superare i momenti di solitudine e di ansia. L'adozione è avvenuta in un momento di grande tristezza. L'attrice definisce l'incontro con Angel Grace un vero e proprio miracolo. È incredibile come a distanza di anni Fran Drescher resti la ragazza sorridente che ha fatto breccia nei cuori di tutti come la tata, The Nanny.
1: Oh, honey, you don't need a nanny. You need a hobby. You need a nanny.

è di libri e di amore e rispetto per tutti gli animali, che parleremo fra poco qui su Radio Bau con Laura Busnelli e i suoi libri belli.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio, come sempre, tre libri. Il primo è C'è un mondo oltre la coda che scodinzola, edito da Vallardi e scritto da Antonio Puccio, un educatore cinofilo molto famoso, un vero e proprio pioniere, i cui consigli vengono seguiti da tantissime persone, tanto da essere definito il più bravo dog trainer italiano. Il sottotitolo è Conoscere e capire il tuo cane per rendere felici lui e te. Si tratta di una guida canina grazie alla quale si può costruire un rapporto di fiducia con i nostri amici a quattro zampe, amandoli e rispettandoli nelle loro peculiarità. Perché dietro ogni coda che scodinzola si nasconde un mondo di emozioni, pensieri e bisogni autentici. Così l'autore non si limita all'addestramento puro e semplice, ma crea proprio un metodo Puccio che include strumenti per comprendere davvero il proprio cane, costruendo così insieme a lui una relazione profonda e unica. Con esempi reali, consigli pratici e una filosofia fondata su rispetto, empatia e comunicazione, questo libro supera vecchi schemi ed è un vero punto di riferimento per il proprio cane. Innovativo. Il secondo libro è Chiamatemi Signor Gatto di Sanne Vogel, edito da Garzanti con la traduzione di Alessandro Mola. L'autrice è anche un'attrice e regista teatrale olandese e questo libro è ispirato alla sua vita. Signor Gatto è diverso, fuori dagli schemi, ha una buffa testa storta e si trova sempre nei guai, finché Chef lo incontra in un rifugio galleggiante nel cuore di Amsterdam e decide di adottarlo. Per signor Gatto è scioccante scoprire che la sua umana è una cuoca vegana, devota alle crocchette vegetali. Quindi si ingegna e, seguendo il profumo di cibi degni del suo palato, si intrufola nelle case dei vicini. Conosce così l'acrobata, un ex atleta che custodisce la ricetta di uova in padella super buone, e Messia, un'anziana signora che cucina sempre carne al forno. A tutti, in cambio, signor Gatto regala la grazia dei piccoli gesti e allevia la loro solitudine. Con la sua presenza insegna che nulla è perduto. Se lungo la via si incontra un gatto che alleggerisce tutte le vite che incrocia con la sua. Le storie di signor Gatto sono universali, parlano di tutti noi e di chiunque condivide la propria vita con un felino. Grazie al passaparola, questo romanzo ha conquistato le classifiche internazionali. Emozionante. Il terzo è Coinquilini bestiali, edito da Aboca Edizioni, scritto da Nicola Bressi, naturalista e zoologo, che da anni è punto di riferimento sulla stampa e sul web per l'approfondimento delle tematiche relative alla biodiversità e alle specie aliene. Si tratta di un saggio il cui contenuto è espresso dal sottotitolo Conoscere, resistere o convivere con gli animali che si autoinvitano a casa nostra. Perché in casa non siamo mai davvero soli? I nostri scaffali, bagni, cantine e balconi sono infatti popolati da ragni, formiche, vespe, scarafaggi, farfalline, millepiedi, cimici, che talvolta arrivano per caso, a volte invece trovano nelle nostre dimore un luogo dove fermarsi. Sia i traffici globali, sia i cambiamenti ambientali fanno sì che sempre più specie insospettabili e talvolta indesiderate arrivino nelle nostre città e si adattino anche agli spazi domestici. In questa guida sono minuziosamente descritte più di 50 specie e ci sono anche tutti gli strumenti per capire come gestire la loro presenza, spiegandoci che con alcuni può essere facile sia convivere che evitare di farlo, con altri invece sarà meglio, ma non sarà semplice non convivere affatto. Queste pagine sono ricche di entusiasmo e di un profondissimo amore per la natura, ci fanno riconciliare con quella parte di noi più selvaggia, la stessa che anima i bambini quando giocano all'aperto, senza paura di interagire con animali sempre nuovi. Sorprendente. Buona lettura!

Farisinto è famosa anche per i suoi cagnolini, soprattutto per il Chihuahua, che ha reso una vera e propria icona di stile per un certo tipo di ragazza. Tinkerbell è stato il suo primo Chihuahua ed è stato il più famoso di tutti e ormai è scomparso. Ma ha avuto anche diversi altri cani, come il Pomerania Prince Hilton e i nuovi Chihuahua come Daimon. Questi animali sono parte integrante del suo entourage e spesso appaiono con lei sui social media, foto, interviste. Ma quindi mi stavo chiedendo, è un buon esempio di dog mom Paris? Boh, magari lo chiediamo a lei. Eccola che arriva.

0: 10 agosto, War Lion Day, giornata mondiale del leone. Il re della savana, dopo aver perso il 90% del proprio habitat naturale, sta subendo un rapido declino. Senza dubbio le cause sono determinate da noi, dall'uomo. L'espansione delle attività produttive, la scomparsa di prede, il conflitto per il bestiame e la caccia ai trofei. Il Parco Natura Viva ogni anno prende parte alla Giornata Mondiale del Leone, coinvolgendo grandi e piccini con i racconti sulle abitudini e sulla conservazione in natura, in particolare dei rarissimi leoni bianchi. 10 agosto, War Lion Day, Giornata Mondiale del Leone.
1: Su Radio Bau & Company, naturalmente.
2: Astro Bau di agosto. Tutti in viaggio. Cosa mettere in valigia delle vacanze per ognuno dei 12 segni zodiacali? Ariete. Giove e Mercurio in Leone, accesi da Plutone in Acquario, uniti a Saturno e Nettuno nel segno, stimoleranno sollecitamente i 5 sensi degli animali Ariete nel mese di agosto. Nella tua valigia non può mancare un masticativo, Kong se sei cane, passatempo sano per mantenere la concentrazione e disperdere l'energia in eccesso con la masticazione e il gusto. Toro. In agosto gli animali toro vedranno Mercurio e Marte in Cancro, espansi da Venere in Bilancia, per voi favorevoli a garantire un'armonia piacevole che sarà utilissima contro gli impulsi di Giove e Mercurio in Leone, forieri di imprevisti o appesantimenti psicofisici momentanei. Nella tua valigia non può mancare detergenti delicati post bagnetto, una coccola essenziale nel caldo estivo e perfetti per favorire detersione e relax. Gemelli. Giove e Mercurio in Leone, Marte nel segno, Plutone a favore, Saturno e Nettuno frizzanti. Nel mese di agosto per gli animali gemelli sarà come essere presenti a un party di non compleanno. La festa, a base di leccorni al pesce o altri aromi, nella tua valigia non può mancare un tappetino refrigerante, perfetto per aumentare il benessere dopo l'impiego caliente di tutte queste energie. Buone vacanze dalle stelle di Astrobau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini. In vacanza sempre insieme ai nostri pet, contro l'abbandono animale.
3: Nel 2015 ha diretto il documentario Earth of a Dog, dedicato alla sua cagnolina Lolabel, la cui colonna sonora è stata pubblicata anche in versione in lingua italiana, narrata da lei stessa, ed è stata proprio in quella occasione che l'ho conosciuta personalmente, ed è stata un'esperienza interessante, devo dire. Lori Anderson, adesso su Radio Bau & Company con Life Lived Backward.
4: So many things are being recorded. Numbers, locations, names, dates, times, directions. Massive amounts of data are being collected and stored. And what kind of information is this? Fragmented conversations, full of jump cuts and distortions.

Ed ancora una buona estate con Radio Bain Company. Siamo pronti per partire per le vacanze in auto con il nostro cane, o con più cani, o con più animali, a parte noi chiaramente. Ci sono delle regole da seguire. Per il trasporto del nostro animale a quattro zampe è importante rispettare le norme previste dal nuovo codice della strada, articolo 169-170, relativi al trasporto di persone, animali e oggetti su veicoli a motore. Si riporta il comma di interesse: è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiori a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. È consentito il trasporto di soli animali domestici anche in numero superiori a uno, purché custoditi in un'apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida, appositamente diviso da rete o altro analogo mezzo idoneo, che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio provinciale della Direzione Generale della Motorizzazione Civile. Questo vuol dire che non è necessaria la rete e un vano apposito per il trasporto di un solo animale domestico, cane e gatto, ma che l'animale in questione deve comunque essere tenuto in sicurezza in modo da non costituire intralcio per il guidatore. In caso di più animali domestici, la rete e il vano riservato invece sono obbligatori. Le sanzioni previste sono il pagamento di una somma da 84 euro a 335 e la decurtazione di un punto sulla patente. Sono certo di avervi solamente ricordato alcuni punti che già sapevate e naturalmente non mi resta che augurarvi buon viaggio con la musica di Radio Bao e buona estate.

sfruttato la sua celebrità per promuovere il rispetto degli animali, parlando spesso della sua scelta di vita e del suo profondo legame con cani, gatti e cavalli. Nella sua fattoria ospitava diversi animali salvati e gestendo la sua proprietà in California come un vero e proprio rifugio sicuro per questi animali. Quando ho sentito per la prima volta questa canzone alla radio era l'estate del 1980 e sono subito uscito per comprare il disco, la colonna sonora di Xanadu. Adesso qui su Radio Bay & Company c'è Olivia Newton-John, Magic.

Ben ritrovati su Radio Bar & Company. Oggi vi porto a visitare il castello di Manderley in Kinlan, in Irlanda. No, in realtà stavo scherzando, perché gli unici esseri viventi a poter visitare questo castello sono i famosi 40 gatti della signorina Eithne, della signora Enya, una delle figure più misteriose della scena musicale internazionale. Enya infatti non si è mai sposata, non ha mai avuto figli e conduce una vita lontana dai riflettori, circondata dai suoi adorabili gatti. E secondo me ha proprio ragione lei, Enya. Adesso qui su Radio Bar & Company con Bodicea.

Welcome back, ben ritrovati su Radio Bay & Company. Vi abbiamo spesso suggerito su cosa mettere nella valigia del cane, ma è dire la verità, mai nella valigia del gatto. Per cui eccoci con le 5 cose che non possono mancare nella valigia del nostro gatto. Prima di tutto occorre portare le ciotole, il cibo a cui il gatto è abituato tutti i giorni, insomma, per evitare qualsiasi tipo di fastidio gastroenterico e dare una continuità alla sua routine alimentare, oltre, nel caso ne prendesse, i suoi soliti farmaci. Numero 2, ci serve una cassetta igienica per i suoi bisogni. Ne esistono anche alcune di portatili adatte ai viaggi e all'automobile. In questo caso è necessario portare una quantità di sabbia sufficiente solo per il periodo del viaggio, così da permettergli di andare in bagno nelle soste. Numero 3, ci occorre almeno un tiragraffi, ma se dovesse occupare troppo spazio, il classico tiragraffi enorme verticale, si può pensare di portarsene uno con un formato orizzontale, come ad esempio un tappetino di cocco o di altre forme di cartone pressato che sono molto diffuse negli ultimi periodi. Numero 4, non può mancare la sua cuccia preferita. Va bellissimo. Più qualche giocattolino, qualche cosa con cui è solito intrattenersi a casa. Tenete conto che tutti gli oggetti che a lui sono più familiari possono aiutarlo ad ambientarsi più facilmente nella nuova dimora. E 5, un prezioso aiuto ci può arrivare dai feromoni, da posizionare al momento dell'arrivo all'interno della nuova casa vacanze, e sono sempre un aiuto ideale per la prevenzione dello stress e al disagio legato alle situazioni transitorie, proprio come le case vacanze, appunto. E se a questo punto vi è tutto chiaro, non mi rimane che augurarvi buone vacanze. Io sono Davide Cavalieri e vi lascio la musica di Radio Bau per tutta l'estate.

0: Ben ritrovati su Radio Bao & Company. Lei è una delle più grandi cantanti italiane, dichiaratamente gattara da brava romana. Lui adotta cani anziani e per il suo compleanno chiede donazioni per il canile del suo paese. Uniti dall'amore per gli animali, uniti dalla musica. Giorgia e Tiziano Ferro con Superstar, adesso qui su Radio Bao & Company.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Il 10 agosto è il giorno in cui le persone di tutto il mondo si uniscono e rendono omaggio al re della foresta, il leone. La giornata mondiale del leone è stata istituita per sensibilizzarne la salvaguardia. Infatti il numero dei leoni è drasticamente diminuito, al punto in cui la specie deve essere inserita nell'elenco degli animali in pericolo di estinzione, al pari di un altro gatto di enormi dimensioni, la tigre. 10 agosto, World Lion Day, giornata mondiale del leone.
1: E rieccoci, Radio Bao & Company rimane con te per tutta l'estate, Pets and Friends con tutti gli amici di Radio Bao & Company, Federica Farini, la donna dell'Astro Bao. Siamo arrivati ad agosto, per tutta l'estate, Pets and Friends con tutti gli amici di Radio Bao & Company, Federica Farini, la donna dell'Astro Bao. Siamo arrivati ad

0: agosto. E molto potente, perché si vedrà, penso, anche in Italia con una buona percentuale di adombramento, quindi aiuto. Sul 70-80% si oscurerà. Le eclissi che cosa sono? Sono degli eventi celesti che segnano, muovono molta energia e segnano degli avvenimenti che, ahimè, per gli antichi erano nefasti, per noi moderni possono essere degli imprevisti, oppure accade qualcosa, finisce qualcosa, ma cosa ci interessa per gli animali? L'energia, tanta energia. Gli animali sono sensibili e perciò ancora di più per una drama queen come per esempio un cane del leone, che deve essere ancora di più accontentato, perché il cane del leone drama queen deve essere visto, deve essere seguito, perché vuole essere visto, se no vi romperà l'anima all'inverosimile, ma non deve essere viziato. Okay. Quindi giochi, socializzazione, cerchiamo di educarlo anche se vuole essere accontentato.
1: Identifichiamo la razza del cane drama queen leone, per così, tipo un bulldog inglese?
0: Sì, però lui è piacione, alla fine un tenerone, anche se è testone.
1: Però vuole essere assolutamente preso in considerazione, se no si mette a fare dramma.
0: Esattamente, okay. Abbastanza. E poi quando si impunta sono guai, lo sappiamo. Allora, un altro segno un po' drama queen, che adesso quando lo dirò tutti diranno: ah, il pincher! Perché lui ha delle competenze sociali molto elevate, cioè lui si crede, poverino, lui vede il mondo dal suo punto di vista e quindi è molto determinato, molto sicuro di sé e va molto accontentato, anche se al tempo stesso educato. Qui cosa dobbiamo fare? Utilizzare le sue competenze. Quindi, certo, in realtà lui è un animale fantastico, è una razza fantastica, ma non deve essere sfidato.
1: Tu sai che il pincher dentro la sua testa è convinto di essere un Doberman?
0: Certo, perché ne deriva in parte, non è mica stupido.
1: È la zampa di un Doberman. Un altro cane che ci dà dei gran problemi a Ferragosto potrebbe essere?
0: Beh, ovviamente il Barbone, che con la sua bellezza e regalità vuole essere visto, e infatti di diverse taglie, quindi cioè qui la problematica può essere gestita su varie taglie e necessita anche di tanta cura e attenzione. Però in questo caso noi sappiamo che il Barbone deriva anche nella parte originaria un cane che andava a raccogliere le prede nell'acqua, quindi non so, le anatre per esempio, quindi ha una componente un po' cacciatrice che va risvegliata e va indirizzata, quindi dobbiamo sempre accontentarlo, gestirlo e rispettarlo.
1: Beh, chi ha un barbone ha imparato a conviverci e, come detto bene, a seconda delle taglie è più o meno problematico. Più è grosso, secondo me, più è problematico.
0: Beh, però più è grosso, più lo possiamo far diventare giuggiolone, ok? Mentre quello piccolo può infastidire o comunque può incaponirsi ed essere molto più veloce in realtà nelle sue poi azioni. Quindi anche lì attenzione.
1: Attenzione, intanto vi auguro un buon Ferragosto. Questa è sempre Radio Bay & Company. Saluto Federica Farini e restate con noi e con la nostra più bella musica.

ogni sua apparizione in TV diventa una serie di meme per i social, ironica, divertente, cinica e inimitabile. Da sempre legata a relazioni sentimentali piuttosto bizzarre, dobbiamo dire la verità, David Bowie, Salvatore Dalì. Come ha dichiarato lei stessa, ha chiuso la bottega diverso tempo fa, preferendo di gran lunga gli animali che non l'hanno mai delusa. Amanda Lear con Tomorrow, adesso qui su Radio Bang Company.

era una vera amante di cani. Il suo cane preferito si chiamava Mister ed era un boxer che portava sempre con sé e che le dava coraggio nei momenti difficili, anche prima del suo leggendario concerto alla Carnegie Hall del 1948. Di questo evento esiste una famosa foto che la ritrae con Mister seduto ai suoi piedi, conservata proprio allo Smithsonian. Billie Holiday su Radio Bowie & Company con Speak Low.

0: j'en serai plus forte.
1: Facciamo un salto in libreria, dove ci aspetta Laura Busnelli con i suoi, i nostri, libri belli. Sempre qui, su Radio Bau. It's a big...

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è Il diritto di abbaiare, edito da Santelli e scritto da Samuele Viganò. Si tratta di una raccolta di biografie umane e canine, nelle quali un ruolo centrale è ricoperto dalle attiviste che pongono al centro le vite di animali soli e sofferenti, restituendo loro il diritto di abbaiare. Da un lato ci sono così cinque ragazze tenaci, le attiviste di Free Animals, Bianca, Linda, Maria, Alessia e Sara, e dall'altro decine di animali che senza di loro rimarrebbero invisibili, mentre hanno tutto il diritto di far sentire la loro voce. L'autore non dà giudizi né sentenze, ma stimola il lettore nel comprendere quanto buio ci possa essere nelle loro esistenze prima della salvezza, avvalendosi anche di un espediente narrativo, ossia un secondo narratore, il cane Artù, una sorta di rappresentante politico della sua specie. Importante. Il secondo libro è L'Hotel dei Gatti di Virginia Rabosio e Massimo Persichino, edito da Giunti. Gli autori tornano in libreria dopo il loro Come ti miagolo la vita con una nuova storia di gatti umani che si salvano vicenda e di un hotel dedicato ai felini. Alex è un interior designer e vive a Milano con il levriero Duke e con Franga, una gatta brillante e talvolta dispettosa. Duke muore all'improvviso e, come si può immaginare, Alex è disperato. Franga decide allora di aiutarlo, rompendo il patto con la natura che regola le relazioni tra uomini e animali, per poter dialogare con lui. Sembra infatti l'unico modo per consolarlo. Franga ha anche un sogno, quello di conoscere il mondo e altri felini. Così due aprono un hotel per gatti che è ispirato alla realtà del condomicio, di cui due autori sono colonne portanti. È l'inizio di una nuova vita, perché sotto quel tetto accadono incontri incredibili e vicende buffe e sempre emozionanti. C'è un però: il sacrificio di Franga non è privo di prezzo e anche Alex ne patisce le conseguenze. Commovente. Il terzo è Un cane alla mia tavola di Claudie Hunziker, edito da Einaudi con la traduzione di Anna Delia. Questo libro ha vinto il Prix Féminin nel 2022. Sophie, un'anziana scrittrice, vive in montagna con il suo compagno Greg da quando, delusi dalla società e dalla politica, hanno deciso di vivere isolati dal mondo. Sulla natura e tanti libri. Un giorno un cane mai visto si avvicina alla casa e a Sophie. È una randagia, deperita, porta segni di violenza sul corpo. Sophie non ci pensa un attimo, la adotta e la battezza Yes. Dopo essersi rifocillata, però, Yes scompare per giorni, forse perché è traumatizzata e ha paura degli uomini. Dopo qualche tempo torna e si instaura con i due anziani un rapporto forte e di profonda unione, grazie al quale Sophie impara il difficile equilibrio tra amore, possesso e libertà. Poetico. Buona lettura.

comune di Cannes, in una breve cerimonia, ha ribattezzato la spiaggia del cinema, quella dove ogni sera per i 10 giorni di festival si svolgono le proiezioni gratuite, per intenderci, spiaggia Brigitte Bardot. E proprio in omaggio alla diva animalista, il sindaco ha annunciato che l'accesso alla spiaggia sarà consentito ai cani in determinati orari della giornata. Certe persone sono decisamente destinate a cambiare il mondo anche quando non ci sono più.

0: 10 agosto, World Lion Day, giornata mondiale del leone. Il re della savana, dopo aver perso il 90% del proprio habitat naturale, sta subendo un rapido declino. Senza dubbio le cause sono determinate da noi, dall'uomo. L'espansione delle attività produttive, la scomparsa di prede, il conflitto per il bestiame e la caccia ai trofei. Il Parco Natura Viva ogni anno prende parte alla Giornata Mondiale del Leone, coinvolgendo grandi e piccini con i racconti sulle abitudini e sulla conservazione in natura, in particolare dei rarissimi leoni bianchi. 10 agosto, World Lion Day, Giornata Mondiale del Leone.
1: Su Radio Bau & Company, naturalmente. Astro Bau di agosto. Tutti in viaggio. Cosa mettere in valigia delle vacanze per ognuno dei 12 segni zodiacali. Capricorno. Per gli animali Capricorno nel mese di agosto il clima si farà variabile. Da una parte gli impegni di Saturno e Nettuno e Venere, a caricare l'emotività e la stanchezza tra le mura domestiche. Dall'altra il desiderio di scalpitare con Marte e Mercurio opposti dal Cancro. Nella tua valigia non può mancare un ventilatore portatile, soprattutto per i pet particolarmente sofferenti al caldo, a causa delle sgobbate saturnine. Acquario. Sali e scendi nel mese di agosto per gli animali acquario. Giove e Mercurio in leone vi proporranno qualche indigestione e contrattempi. Nessuna paura. Marte e Urano in gemelli, in compagnia di Plutone nel segno, vi renderanno più abili di Spider-Man nel trovare soluzioni e coccole dai vostri amati umani. Nella tua valigia non può mancare un mix di lunghine e pettorine varie per sperimentare giri e movimento in semi-libertà. Attenzione alle fughe. Pesci. Agosto allegro mosso per gli amici pesci. Con Marte e Mercurio dolci dal Cancro nella vostra casa quinta, quella del piacere, del divertimento. No, agosto allegro mosso per gli amici pesci. Con Marte e Mercurio dolci dal Cancro nella vostra casa quinta, quella del piacere, del divertimento.

0: Potremmo aspettarci particolari problemi o reazioni insolite. Più in generale, però, la regola con gli animali domestici davanti a un qualsiasi cambiamento è cercare di restare calmi noi, per primi, quindi restare tranquilli e naturali. I cani e gatti infatti sono molto sensibili ai nostri stati d'animo e ovviamente se ci vedono agitati o preoccupati possono interpretare la situazione come qualcosa di allarmante. Quindi, meglio, quindi mantenere la solita routine, mostrarsi calmi, non assecondare assolutamente eventuali ansie con attenzioni eccessive, ma trasmettere sicurezza con un comportamento sereno è assolutamente normale.
1: Abbiamo imparato che i nostri animali da compagnia individuano i nostri stati d'animo e cercano di portarci sollievo standoci a fianco. Noi possiamo in qualche modo individuare i loro disagi ed aiutarli?
0: Sì, certamente. Riuscire a riconoscere i cambiamenti nel comportamento dei nostri pet è sempre molto importante. Ad esempio, un cane o un gatto possono manifestare disagio o stress anche attraverso segnali piccoli, quindi un cambiamento delle abitudini, del sonno, dell'appetito, del modo di interagire o di cercare attenzione. Quindi un bravo pet owner o pet parent osserva sempre con attenzione le reazioni del proprio animale, senza allarmarsi subito, ma nemmeno sottovalutando ciò che vede. Quindi, se un comportamento insolito persiste o se notiamo segnali di stress marcati, il consiglio è sempre quello di parlarne con il proprio medico veterinario, che ci può aiutare a capire se si tratta di una reazione passeggera o se c'è qualcosa che merita un approfondimento.
1: Ringraziamo tantissimo la dottoressa Valentina Fiorbianco, Medical Business Partner di Anicura Italia, per il suo prezioso tempo e per le sue informazioni. A noi non resta che restare a naso in su ad aspettare l'eclissi, rigorosamente ascoltando la più bella musica di Radio Bau & Company.

Rieccoci su Radio Bar & Company, famosa come la tipica fidanzata d'America, con la sua potente immagine da bionda vivace, intraprendente, esuberante e orgogliosa, e con la sua abilità nella recitazione, nel canto e nella danza, è stata tra le attrici statunitensi di maggior successo degli anni 50 e 60. Ci ha lasciati nel 2019, ma continua a vivere tramite la Foundation No Profit Doris Day Animal Foundation, che si impegna a portare avanti l'eredità e la visione di Doris per rendere questo un mondo migliore per gli animali. E poi che sarà?

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri qui, ma udite udite per la 50esima volta. Il primo è Il mio gatto Jugoslavia di Paitim Statovci, edito da Sellerio con la traduzione di Nicola Rainaud. I temi sono l'identità, l'accettazione, l'immigrazione, la guerra, l'omosessualità. Racconta la storia di una madre intrecciata a quella del figlio, Bekim, che come unico compagno ha un enorme serpente boa. Ma in questo libro c'è anche un gatto con dei poteri magici, una creatura parlante, capricciosa, affascinante e manipolatrice che guida Bekim in un viaggio sconvolgente nel suo passato verso il Kosovo e i suoi demoni per dare un senso alla storia della sua famiglia. Magico! Il secondo è Il sudore dopo la pioggia di Cedrixa Pendefur, edito da Salani con la traduzione di Francesco Bruno. Questo libro è per chi ama un cane, ma soprattutto un libro sui rapporti, sui sentimenti, sull'amicizia e sull'amore. È il racconto di 10 anni di vita condivisi dall'autore con il suo cane Ubak, un bovaro del Bernese con il quale ha stretto un legame unico e naturale, fatto di gioia, di dolore, di istanti irrepetibili che cristallizzano i rapporti e l'inesorabile scorrere del tempo che li trasforma in ricordi. In alcune pagine sembra addirittura di sentire l'odore tipico e riconoscibile del cane bagnato dopo la pioggia. Commovente. Il terzo è La vita segreta delle api di Marco Valsesia, edito da Longanesi. Ho appena letto che negli Stati Uniti non ci sono mai state così tante api come ora. Dopo anni di declino sono infatti tornate a crescere e oggi hanno raggiunto un record storico, ben 3.800.000 esemplari. Mi sembra una notizia ottima, visto che Albert Einstein disse che se le api scomparissero dalla faccia della Terra, all'uomo non resterebbero che 4 anni di vita. Le api vivono appena 40 giorni, ma il loro contributo alla vita sulla Terra è fondamentale. Il nonno dell'autore era un apicoltore e oggi lui gestisce una 60ina di arnie, alleva api regine e usa i social per raccontare a quante più persone possibili come funziona un alveare, straordinario superorganismo vivente. Un testo ricco di notizie e poesia che racconta la vita segreta delle api, ma anche la loro vita sociale. Appassionante. Buona lettura! Clac, clac, clac.

0: gonna see if you would touch me.
1: Devo dirti che per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi, non te ne

ha investito 5 milioni di dollari per salvare dei cani randagi in programmi a lungo termine per rifugi, cure veterinarie, staff e adozioni con bisogni speciali. E l'ha fatto perché si è ispirato ai suoi animali d'infanzia, ai suoi incontri con i cani nei rifugi durante i tour. Doveva spesso portare a spasso i cani, dicendo: ogni cane merita una casa dove sentirsi amato. John Bon Jovi su Radio Bauer & Company con Living on Prayer.

0: 10 agosto, War Lion Day, giornata mondiale del leone. Il re della savana, dopo aver perso il 90% del proprio habitat naturale, sta subendo un rapido declino. Senza dubbio le cause sono determinate da noi, dall'uomo. L'espansione delle attività produttive, la scomparsa di prede, il conflitto per il bestiame e la caccia ai trofei. Il Parco Natura Viva ogni anno prende parte alla Giornata Mondiale del Leone, coinvolgendo grandi e piccini con i racconti sulle abitudini e sulla conservazione in natura, in particolare dei rarissimi leoni bianchi. 10 agosto, War Lion Day, Giornata Mondiale del Leone.
1: Astro Bau. Su Radio Bau & Company, naturalmente. Su Radio Bau & Company, naturalmente.

0: anzi da Venere in Bilancia, per voi favorevoli a garantire un'armonia piacevole che sarà utilissima contro gli impulsi di Giove e Mercurio in Leone, forieri di imprevisti o appesantimenti psicofisici momentanei. Nella tua valigia non può mancare detergenti delicati post bagnetto, una coccola essenziale nel caldo estivo e perfetti per favorire detersione e relax. Gemelli, Giove e Mercurio in Leone, Marte nel segno, Plutone a favore, Saturno e Nettuno frizzanti. Nel mese di agosto per gli animali gemelli sarà come essere presenti a un party di non compleanno. La festa, a base di leccorni al pesce o altri aromi, nella tua valigia non può mancare un tappetino refrigerante, perfetto per aumentare il benessere dopo l'impiego caliente. Di tutte queste energie, buone vacanze dalle stelle di Astrobau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini. In vacanza sempre insieme ai nostri pet, contro l'abbandono animale.
1: Ben ritrovati su Radio Bau & Company. È diventata vegetariana nel 1969 all'età di 18 anni, complimenti. Ha descritto il diventare vegetariana come la miglior cosa che le sia mai capitata e dice di essere arrivata a considerare i mangiatori di carne con disgusto, quasi con disprezzo, ma ha imparato a convivere e a frequentarli anche se non li ha mai rispettati. È un'attivista per i diritti degli animali, una grande sostenitrice della PETA e del gruppo dei diritti degli animali Viva. Chris Hind, la mitica cantante dei Pretenders, adesso qui su Radio Bau & Company con I'll Stand By You.

Welcome back, ben ritrovati su Radio Vine Company. Con l'arrivo dell'estate torna il rischio di colpi di calore per gli animali lasciati chiusi negli abitacoli delle automobili e purtroppo le cronache hanno già riportato i primi casi, proprio uno vicino a casa mia, mannaggia. Anche se quest'anno l'estate sta arrivando un po' a macchia di leopardo nel nostro paese, nonostante il maltempo continui a colpire alcune zone d'Italia a intermittenza, le temperature iniziano ad alzarsi e nelle prossime settimane è previsto l'arrivo del tipico caldo estivo. Come ogni anno, quindi, è necessario tornare a ricordarvi quanto questa cosa sia pericolosa e da non fare assolutamente, nemmeno lasciando i finestrini leggermente aperti, nemmeno quando scendete dalla macchina e state pensando un minuto e sono qui perché può succedere di tutto. Devo ricordarvi che in estate l'abitacolo dell'automobile può diventare una vera e propria trappola mortale per un animale. In pochi minuti le temperature diventano così alte da poterne causare la morte, anche se il finestrino, come vi dicevo, rimane leggermente aperto e la macchina è all'ombra. A tal proposito ci sono state due importanti sentenze della Corte di Cassazione. La sentenza numero 14250/14 e la sentenza 175/2008 ai sensi dell'articolo 727 del Codice Penale, che hanno condannato questi comportamenti per la sofferenza inflitta ai cani coinvolti. Questo non ci autorizza a rompere istintivamente il vetro dell'auto se vediamo un cane chiuso in una macchina, ma intervenire chiamando le forze dell'ordine, vigilare l'animale, cercare di introdurre dell'acqua all'interno del veicolo se la sosta si protrae e in extremis rompere il famoso vetro facendo grande attenzione al cane rinchiuso dentro la macchina a non fargli male. E mi auguro naturalmente che questo non capiti mai, non ci capiti, non vi capiti mai, che semplicemente per tutta l'estate restiamo insieme ad ascoltare la più bella la musica di Radio Vau.

è il 1966, quando un bobtail di nome Martha entra nella vita di un giovane cantautore, diventando la sua inseparabile compagna. Lui ama quel cane più di ogni altra donna, al punto da dedicargli una canzone che verrà inserita niente poco di meno in un album che diventerà leggenda della musica. L'album è il White Album del 1968 dei Beatles e lui è Paul McCartney e la canzone è Martha My Dear.

Il forte impegno animalista di Cher è strettamente legato a Cavan, soprannominato l'elefante più solo del mondo. L'icona vivente nel corpo di Cher ha guidato una storica campagna globale per liberarlo dallo zoo di Islamabad, in Pakistan, dove ha vissuto in pessime condizioni e in solitudine per decenni. Il salvataggio è stata un'impresa straordinaria che ha richiesto anni di battaglie legali e sforzi logistici, culminati nel novembre del 2020 con il trasferimento in sicurezza di Cavan in una riserva naturale in Cambogia. Questo trionfo ha spinto Cher a cofondare l'associazione animalista Free the Wild per proteggere gli animali selvatici in cattività. Che dire, mitica Cher, proprio come la sua Believe.

ed ancora una buona estate qui su Radio Wine Company. Sono Davide Cavalieri. ANAS e Lega Nazionale del Cane augurano a chi si appresta a partire con il proprio amico a quattro zampe un viaggio sicuro a bordo del proprio veicolo, con qualche piccolo consiglio. Iniziamo? Se il vostro cane è soggetto al mal d'auto, prima di partire chiedete consiglio al veterinario per contenere il disagio legato a questa nausea. Aprite parzialmente il finestrino durante il viaggio per permettere l'ingresso di aria fresca. Questo andrebbe fatto anche solo con noi. Non esporre direttamente il cane all'aria condizionata. Cercate di guidare il più dolcemente possibile, evitando accelerazioni e frenate brusche. Assicuratevi che la temperatura all'interno dell'auto non sia né troppo calda né troppo fredda. Durante i lunghi viaggi fate soste regolari per permettergli di bere, sgranchirsi le zampe e fare i propri bisogni, esattamente come è capito per noi. È sempre meglio abituare il nostro animale gradatamente a fare lunghi tragitti in auto e, se possibile, abituarlo a viaggiare a stomaco vuoto. Insegniamo al nostro cane ad associare l'esperienza del viaggio ad un'attività piacevole. Ad esempio, una bella passeggiata una volta giunti a destinazione, che può aiutare a ridurre l'ansia e la paura. Portate sempre in auto un suo gioco o una sua coperta per rendergli l'ambiente più familiare. Gratifichiamo il nostro cane con carezze e parole molto affettuose quando durante il viaggio si dimostra carino o tranquillo. Impariamo ad evitare di rassicurarlo continuamente quando invece si agita, abbaia o piagnucola, altrimenti si rischia di aumentare il suo disagio. Questi sono solo alcuni consigli standard. Io sono pronto a scommettere che voi ne avete molti, ma molti di più. Sono Davide Cavalieri, vi lascio la più bella musica di Radio Wow per tutta l'estate e ci risentiamo fra pochissimo, sempre qui su Radio Wow.

è una grandissima amante degli animali e nel corso degli anni ha adottato numerosi cani salvati da rifugi sparsi in tutto il mondo. Tra i suoi beniamini a quattro zampe più famosi ci sono Toulouse, Coco e Ophelia, che l'hanno accompagnata in molte avventure e apparizioni pubbliche. Ariana Grande e la sua banda di cani ritorna qui su Radio Bao & Company con Hate That I Made You Love Me.

0: Il 10 agosto è il giorno in cui le persone di tutto il mondo si uniscono e rendono omaggio al re della foresta, il leone. La giornata mondiale del leone è stata istituita per sensibilizzarne la salvaguardia. Infatti il numero dei leoni è drasticamente diminuito, al punto in cui la specie deve essere inserita nell'elenco degli animali in pericolo di estinzione, al pari di un altro gatto di enormi dimensioni, la tigre. 10 agosto, World Lion Day, giornata mondiale del leone.
1: E questo è sempre Radio Wow in company con te per tutta l'estate, proprio come il tuo migliore amico Pets and Friends. Oggi ospitiamo una carissima amica di Radio Wow in company, Giulia Parisi, dog fashion blogger, conosciuta meglio così su Instagram e sui social. Ciao Giulia, benvenuta.
2: Ciao Davide, grazie per l'invito come sempre.
1: Parliamo del mondo degli influencer, del mondo del pet, giusto Giulia?
2: Esattamente, eccomi qua.
1: Sei pronta? Io ho una curiosità molto da diverso tempo, no? Per quelli che ci seguono, io faccio tutt'altro genere di contenuto, ma i tuoi contenuti come nascono, come vengono gestiti e soprattutto proprio come poi li idei, li monti, eccetera? Perché a volte uno vede passare un reel e dice ah che figata, altre volte vedi altri reel e dici ma che brutta sta roba, ma perché l'ha fatto così? C'è invece sicuramente sempre un motivo.
2: Allora, c'è un grandissimo lavoro dietro. Intanto, vabbè, tu vuoi sapere qual è il lavoro della dog influencer, ma io sono una dog blogger e quindi in realtà no, ho fatto questa premessa semplicemente per il fatto che io ho dovuto imparare in realtà a costruire un contenuto pet, nel senso che io ero abituata a scrivere sul mio blog. Quindi quando poi è nata tutta questa cosa dei reel, ho dovuto studiare e imparare a montare un video. Ma cosa c'è dietro il video? La preparazione. Quindi la preparazione di un contenuto prevede intanto tipo svuotare l'armadio del cane, perché i miei cani hanno ovviamente un armadio loro.
1: Un armadio a parte.
2: Pieno di vestitini che non metteranno mai, perché a me piace fare video, ma in realtà poi i miei cani, lo sai, sono sempre trattati da cani. Importantissima la location, anzitutto.
1: Dai.
2: La location, beh, quando tu giri un video comunque deve essere tutto molto aesthetic. Dopodiché, appunto, crei il contenuto. Quindi, non so, scegli il collarino fashion con il, non so, giubbottino fashion. Location che può essere anche esterna, quindi non per forza, non so, girato in casa, ma può essere anche un video girato al parco. Giri il video, ci metti parecchio tempo, perché comunque i cani, essendo cani, sono un po' difficili da gestire, cioè non basta dire ah stai fermo qui e poi il cane sta fermo, no, non è una persona.
1: Il cane rimane cane.
2: Il cane vede qualcosa, deve annusare, deve sentire. Una volta fatti i video poi va tutto montato. Quindi stai lì, monti, ci metti anche lì, a volte anche uno all'inizio ci metti tanto tempo, poi pian pianino insomma.
1: Uno diventa un po' più sgamato, ma quando è ora di montare un reel è sempre questione di è una questione artistica.
2: Noi siamo artisti, effettivamente.
1: A tutti gli effetti, siamo considerati artisti.
2: Siamo considerati artisti anche proprio sulla carta.
1: Ricordaci innanzitutto il sito, perché comunque il blog esiste ancora e Giulia scrive spesso su
2: www.dogfashionblogger.com.
1: Ti faccio un'ultima domanda e poi dopo scappiamo in spiaggia, perché qua il tempo incalza.
2: Esatto.
1: I prossimi progetti?
2: Ah, proprio così a bruciapelo. Prossimi progetti, un trasferimento al mare.
1: Ah, sì. Fantastico, bene. Così io raggiungerò te e faremo le vacanze insieme.
2: Lo so che volevi parlare di questo, mi hai ingannato. Te lo chiederò, eccomi.
1: Eccomi, ti ho fregato.
2: E tra l'altro sai che stavo pensando che secondo me se io dovessi veramente trasferirmi, anche la mia vita da dog blogger, dog influencer cambierebbe in positivo.
1: Assolutamente, ma sì. A parte il fatto di tutti i video che riesci a fare al mattino in spiaggia con i cani.
2: Che meraviglia, con l'alba e il tramonto.
1: Che meraviglia, uno potrebbe vivere lì solamente per fare quello.
2: Sì, esatto.
1: Raggiungiamo tutti, dog fashion blogger Giulia Parisi in riva alla spiaggia a correre con i suoi cani. Io intanto vi lascio con la più bella musica di Radio Wow & Company.

Joel Zimmerman, un noto produttore musicale canadese, ha pagato una fattura veterinaria di ben $30,000 dopo che 27 gatti e gattini sono stati salvati e portati alla Humane Society di Oakville. Molti degli animali non avevano mai ricevuto cure veterinarie adeguate e necessitavano di visite, vaccinazioni, interventi chirurgici e anche il famoso microchip. Un gatto ha anche avuto bisogno di un intervento chirurgico d'urgenza per un'infezione potenzialmente letale. Zimmerman si è fatto carico dell'intero costo, contribuendo al contempo a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza del benessere animale a livello locale. Su Radio Bau & Company c'è Joel Thomas Zimmerman, alias Deadmau5, con The Vet.

ha un'estensione vocale da soprano descritta più volte come multiforme e caratterizzata da picchi improvvisi. È ammirata da critici per la sua particolare abilità nello scat singing di stile jazz e per i suoi vocalizzi organizzati in forma del tutto singolare. Questa tecnica consiste in estensioni utilizzate durante il fraseggio, con l'aggiunta di parole o sillabe senza coerenza letterale con ciò che viene cantato. Inoltre, molto spesso si avvale di tecniche vocali come il belting e il whistle register, riuscendo a ottenere note fino a un'ottava in più in relazione alla loro nota più alta. Praticamente un genio, ma noi l'amiamo follemente per il suo video dove balla con un gatto. A Radio Bau c'è Bjork con Triumph of Heart.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è Il mio mostro adorato, Masha, la gatta che ho salvato e che poi ha salvato me, di Caleb Carr, edito dalla Nave di Teseo con la traduzione di Carlo Prosperi. L'autore è mancato l'anno scorso, ha scritto molti libri, il più famoso è L'alienista, ma questo è quello a cui credo fosse più legato. Racconta una toccante storia d'amore e di accudimento reciproco, durata 17 anni, proprio tra Caleb e Masha, una gatta delle foreste siberiane. Carr, figlio di due giornalisti alcolizzati appartenenti alla Beat Generation, ha trovato fin da piccolo nei gatti una via di fuga dal caos e dalla violenza che regnavano in casa. Masha, giovane e splendida gatta dal carattere forte, dotata di straordinaria intelligenza e sensibilità, era stata crudelmente abbandonata. Si incontrano in un rifugio nel Vermont dove Masha aveva già respinto tutti i potenziali padroni, ma con Caleb subito nasce una grande sintonia. È lei a sceglierlo, perché, come scrive Carr, la verità è che non siamo noi a scegliere loro, sono loro che scelgono noi. E per 17 anni, appunto, i due sono stati inseparabili, uniti da un legame che con il tempo si è fatto sempre più forte e saldo. Masha aveva reso la casa e le foreste circostanti il suo dominio assoluto e quando le accadeva qualcosa solo Caleb poteva aiutarla. E quando invece era Caleb a soffrire nel corpo o nell'anima, era Masha a sapere cosa fare per alleviare i suoi dolori. Commovente. Il secondo è Chico, Missione Amore di Francesco Taverna, edito da Fabbri Editori. Torna Chico, il cagnolino più seguito del web con il suo primo romanzo. È inevitabile sentire la sua vocina dolce e birichina mentre si legge, quella del suo papà umano, l'autore appunto. Racconta la prima avventura di Chico nel mondo dei sentimenti umani, una commedia romantica travolgente, dove un cane dal cuore grande e suo papà umano partono all'avventura per ritrovare la mamma umana di Chico, che è anche la compagna di Francesco, che è sparita senza lasciare traccia. Tra biscotti alla cannella, poliziotti fin troppo zelanti e incontri voluti dal destino, ogni indizio li porta più vicini all'amore. Nessuno conosce la famiglia meglio di un cane che la ama e che le dimostra la fedeltà più pura. E a volte basta qualcuno che ti segua col cuore per non perdersi mai. Divertente. Il terzo è Caro umano ti scrivo, lettere di frustrazione felina a una specie inferiore di Vicky Halse, edito da Giunti con la traduzione di Sara Reggiani. Vicky Halse è una veterinaria e saggista inglese, specializzata nella cura e prevenzione di comportamenti anomali nei gatti e sul comportamento dei gatti ha scritto ben 7 libri. Ironico e scanzonato, ma anche dolce e commovente, questo libro contiene quello che gli amici felini vorrebbero scrivere agli umani, dalle lamentele, per la maggior parte dei casi, alle congratulazioni, in misura minore, per i trattamenti ricevuti nei vari momenti della loro vita quotidiana. Al di là di tutto, però, quello che emerge è l'amore incondizionato che i gatti provano per i loro compagni di vita, nonostante le bizzarrie, le richieste strane e le spiritosaggini che possiamo solo riconoscere. Istruttivo. Buona lettura!

Vi ho parlato spesso di Choupette e di Karl Lagerfeld, quando in realtà sono molti gli animali a fianco dei grandi personaggi della moda. Basti pensare a John Galliano e Coco e Gypsy, i suoi due grifoni di Bruxelles, oppure a Bobby, il cane che Christian Dior considerava come il suo portafortuna, a cui recentemente la Maison ha dedicato una borsa. E come non citare un terrier battezzato Popcorn dall'estrosa Elsa Schiaparelli. Il mondo della moda ama gli animali da compagnia, forse perché il loro innato senso dello stile è inimitabile.

0: 10 agosto, World Lion Day, giornata mondiale del leone. Il re della savana, dopo aver perso il 90% del proprio habitat naturale, sta subendo un rapido declino. Senza dubbio le cause sono determinate da noi, dall'uomo. L'espansione delle attività produttive, la scomparsa di prede, il conflitto per il bestiame e la caccia ai trofei. Il Parco Natura Viva ogni anno prende parte alla Giornata Mondiale del Leone, coinvolgendo grandi e piccini con i racconti sulle abitudini e sulla conservazione in natura, in particolare dei rarissimi leoni bianchi. 10 agosto, World Lion Day, Giornata Mondiale del Leone.
1: Astro Bau. Su Radio Bau & Company, naturalmente. Astro Bau di agosto. Tutti in viaggio. Cosa mettere in valigia delle vacanze per ognuno dei 12 segni zodiacali? Bilancia. Agosto con Venere nel segno, vostro pianeta guida. Sarà un toccasana di armonia e benessere per voi animali bilancia, in connubio con Giove e Mercurio in leone, per sconfiggere le durezze e le responsabilità di Saturno e Nettuno in ariete. Nella tua valigia non può mancare oggetti di varia forma, per il gioco del riporto, attività di interazione e collaborazione perfetta per socializzare con gli amici umani. Scorpione. Agosto caloroso e o impetuoso per gli animali scorpione, con Giove e Mercurio dal leone a sollecitare impegno e responsabilità. I giorni avranno un asso nella manica da poter usare con astuzia grazie a Marte in cancro e Mercurio in vergine. Nella tua valigia non può mancare un asciugamano multiuso per asciugare il vostro manto e come rifugio comodo in qualsiasi luogo in caso di bisogno. Pratico e confortevole. Sagittario. Agosto, cuore mio, non ti riconosco per gli animali Sagittario. Ravvivati da improvvisi colpi di fulmine tra Giove e Mercurio in leone, Saturno e Nettuno in ariete, Plutone trasformista, non vi mancheranno innamoramenti momentanei verso luoghi e situazioni. Nella tua valigia non può mancare un ombrellone o una tenda da sole. Dato che non starete fermi un attimo, meglio creare un'oasi fresca. Buone vacanze dalle stelle di Astro Bau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini. In vacanza sempre insieme ai nostri pet, contro l'abbandono animale.
0: Nel 1982 è una delle artiste più popolari del periodo e debutta con un vero e proprio concept album ispirato alla cultura giapponese antica e moderna e incentrato sull'idea del suicidio per onore, che vende 3 milioni di copie in tutta Europa e in Giappone. Anni dopo, fianco a fianco, abbiamo chiesto la liberazione dei beagle detenuti per la sperimentazione animale a Verona. Da Kamikaze in Rock and Roll Suicide, Donatella Rettore, e qui su Radio Bau con La Mette.

vacanze estive possono essere una buona occasione per prendere un cucciolo e inserirlo nella quotidianità della nostra famiglia. Durante la vacanza il cucciolo non va lasciato da solo per lungo tempo, soprattutto non prima che abbia familiarizzato con il nuovo ambiente, cosa che potrebbe richiedere un tempo anche un po' più lungo della stessa vacanza. Nei momenti in cui dovrà necessariamente restare da solo, i ferormoni possono rivelarsi un valido aiuto. Può capitare che nella meta delle nostre vacanze, in concomitanza di qualche sagra, si festeggi con i fuochi d'artificio. È risaputo che il rapporto tra cani e fuochi d'artificio non sia dei più sereni. Per questo motivo, anche se non si è a conoscenza della reazione del nostro cucciolo ai botti, perché non li ha mai visti né sentiti finora, non è una buona idea portarlo sul posto a godere lo spettacolo. È molto probabile che in questo modo lo si esponga ad un evento per lui terrificante. Se si verifica in modo non previsto, il cucciolo va portato in un luogo più silenzioso o riparato, possibilmente a finestre chiuse e con un rumore di sottofondo, la famosa televisione accesa. Per lo stesso motivo è meglio non lasciarlo a casa da solo durante gli spettacoli pirotecnici, ma restare a casa con lui per monitorare le sue reazioni. Ricordatevi che è un cucciolo e che i cani hanno una sensibilità uditiva 4 volte maggiore a quella umana. Sono certo che avrete cura del vostro cucciolo nella maniera migliore. A me non resta che augurarvi buone vacanze da Radio Bau.

0: è stata da poco in concerto qui a Milano, dove ha dedicato lo show al marito scomparso diversi anni fa, ma che lei sente ancora a fianco a sé in ogni istante. Forse perché ci sono persone che riescono a sentire e a vivere cose che per altri sono così lontane. Lori Anderson con suo marito Lou Reed, adesso qui su Radio Bryan Company con Call on Me.
1: Caught in the crossbow of ideas and journeys, sit here reliving the other self's mornings.

Le vacanze estive sono un'ottima occasione per prendere un cucciolo e poterlo inserire al meglio in famiglia. Le attività all'aperto insieme vanno commisurate alla capacità del cucciolo di affrontarle con serenità e della sua resistenza fisica, ovviamente correlata all'età. Spesso non ci si pensa, ma è importante non dimenticare che l'asfalto di strade e marciapiedi d'estate può raggiungere temperature elevatissime e rappresentare un alto rischio per i cani durante la passeggiata, specie se cuccioli, perché il loro cuscinetto è ancora delicatissimo. Oltre alla possibile ustione dei cuscinetti protetti da uno strato di cheratina ma non del tutto isolati, il rischio maggiore è quello del colpo di calore, che in particolare nei cuccioli e nei cani di piccola taglia può essere causato dall'irradiazione del substrato rovente sul corpo. Meglio dunque non sostare mai con il nostro cane su strade assolate e farlo passeggiare solo sull'erba o in zone ombreggiate in orari più freschi. In auto invece i rischi sono diversi. Non solo è assolutamente da evitare qualunque sosta a motore spento, anche se solo per pochi secondi, ma anche durante il tragitto è bene assicurarci che vi sia un parasole in corrispondenza del posto in cui viaggia il nostro cucciolo. Ne esistono di tutti i tipi, anche per il lunotto posteriore. So per certo che avrete cura del vostro cucciolo per la vostra prima vacanza insieme. Ancora buone vacanze da Radio Bau.

molto legata ai suoi due cani, Goodwin e Louie, i due cagnolini sono delle vere e proprie star, come lei del resto, e sono stati perfino fotografati in un esclusivo servizio fotografico di copertina per Dog, la rivista a tema cinofilo di Vogue. I due simpatici monelli sono talmente viziati da viaggiare spesso insieme alla loro mamma. Sabrina Carpenter, adesso su Radio Bau con Tears.

0: Wow.
1: Il 10 agosto è il giorno in cui le persone di tutto il mondo si uniscono e rendono omaggio al re della foresta, il leone. La giornata mondiale del leone è stata istituita per sensibilizzarne la salvaguardia. Infatti il numero dei leoni è drasticamente diminuito, al punto in cui la specie deve essere inserita nell'elenco degli animali in pericolo di estinzione, al pari di un altro gatto di enormi dimensioni, la tigre. 10 agosto, World Lion Day, giornata mondiale del leone.
2: E rieccoci Radio Bio & Company in questa lunga estate, Pets and Friends, gli amici di Radio Bio & Company, carissima amica di Radio Bio & Company da tanto tempo, anche lei, Giulia Parisi, dog fashion blogger. Ciao Giulia, ben trovata a Radio Bio.
3: Ciao Davide, tra l'altro questa lunga estate è caldissima. Mi viene in mente la canzone di Max Pezzali che potresti mettere dopo.
2: Dopo ti metterò questa apposta, così impari. Giulia, famosissima per il tuo Matchy Matchy. Io quando ho conosciuto Giulia, ci siamo conosciuti online e allora lei mi ha scritto, mi faceva piacere fare delle collaborazioni insieme. Dico, ma sì, che figata, che bello. E a un certo punto, quindi scambiamo il famoso segui su Instagram. E sono rimasto incantato a vedere i suoi servizi fotografici di questi Matchy Matchy con il tartan azzurro, con delle cose. Tu sei proprio la queen del Matchy Matchy, diciamo una delle prime che ha iniziato a proporlo per quanto riguarda il circolo delle pet influencer, o meglio dog blogger. Attenzione.
3: Ah, amore, grazie, che onore. Allora, però, dato che io sono una umile, diamo a Cesare quel che è di Cesare, nel senso che noi italiani in realtà non abbiamo inventato niente e tu lo sai molto bene. Sì, perché poi tutti i trend effettivamente nascono in Cina, in Giappone, in America, soprattutto in America. E il Matchy Matchy effettivamente nasce da lì. In realtà io sapevo tutta la storia, poi vabbè, adesso ho la memoria un po' corta.
2: Anche perché se si chiama Matchy Matchy non è nato in Italia, diciamolo.
3: Esatto, così. Perché poi in italiano sarebbe tipo neanche Combo Combo, Matchy Matchy.
2: Combo
3: cosa è quello? Fa un po' africano.
2: Fa un po' giapponese.
3: Comunque, vabbè, tradotto in italiano sarebbe vestirsi uguale al cane. O meglio, che poi la domanda è, ma siamo noi che ci vestiamo come il cane o il cane si veste come noi? Cos'è il Matchy Matchy? Allora, io sì, in realtà sono stata una delle prime italiane a fare questo trend, chiamiamolo così. Ora sono tutti Matchy Matchy, cioè qualsiasi cosa è Matchy Matchy. Ma in che cosa consiste? In realtà è poi una banalità, nel senso che a volte basta anche un piccolo dettaglio dello stesso colore del collare del cane, quindi non so, tu metti un fiocchetto tra i capelli, un braccialettino. Questo dovrebbe essere, quando poi in realtà
2: sfora un attimo nella tragedia.
3: Sappiamo che ricade tutto nel kitsch e si vedono delle cose non riesco neanche a dirlo. Il Matchy Matchy dovrebbe essere una cosa easy, divertente. Molte persone vedo che sui social la prendono come una cosa molto molto seria e a volte obbligano il cane proprio a vestirsi.
2: Che non è proprio il caso.
3: Quindi qua cadiamo proprio nel ridicolo e diciamo che appunto questo trend del Matchy Matchy non è nato per questo.
2: Il Matchy Matchy nasce per creare un punto di unione fra l'essere umano ed il cane, per renderlo parte della famiglia, per renderlo una cosa carina. Ti ho girato tra l'altro delle cose su TikTok di questo ragazzo influencer nero col suo, cos'è, un maltese, non mi ricordo bene quale cane, praticamente il cane è vestito come lui. Secondo me quello non è Matchy Matchy, quello è too much.
3: Too much,
2: la differenza fra Matchy Matchy e too much è non rendere ridicolo il cane. Quindi è inutile che io ti chieda veramente qual è la cosa che fa cadere nel kitsch, perché ne abbiamo già parlato, sì. O c'è un limite proprio oltre?
3: Ma il limite secondo me è proprio quando tu obblighi il cane a non essere più un cane ma una persona, ecco.
2: Ti avevo presentato il dottor Giuseppe Faranda, medico veterinario in quel di Torino, che ha scritto un libro dove lui a un certo punto dice in maniera molto chiara, esplicita: io sono un essere umano e voglio essere trattato da essere umano, quindi immagino che il cane è un cane e voglio essere trattato da cane. Grazie Giulia di essere stata in nostra compagnia. A questo punto anche con te chiudiamo la valigia con i nostri completini Matchy Matchy, che vogliono dire due cose. Scappiamo al mare mentre ascoltiamo la più bella musica di Radio Bio & Company.
3: Yeah.

0: Rieccoci su Radio Bayern Company. Anche se il suo primo singolo si intitolava I Love My Dog, lui si chiamava Cat Stevens perché una sua amica gli aveva detto che aveva gli occhi belli come quelli di un gatto. E oggi preferisce farsi chiamare Yusuf Islam, ma per noi di Radio Bau resta Cat Stevens con I Love My Dog.
1: I love my dog as much as I love you, for you.

Ben ritrovati amici Radio Man Company, è considerata una delle più grandi interpreti della musica italiana. Grazie alle sue doti vocali ha avuto successo anche nei Paesi Bassi, nel Regno Unito, in Spagna, in Canada e negli Stati Uniti d'America e nel mercato dell'America Latina. Ha venduto oltre 25 milioni di dischi in tutto il mondo, tra album, singoli, EP e DVD. Ha partecipato in totale 6 volte al Festival di Sanremo, ottenendo nella categoria Big il primo, il terzo e il secondo posto, e nell'edizione del 1995 fu la prima cantante nella storia del festival a conquistare 4 premi: premio della critica, premio autore e premio radio e TV. E nell'album Dietro le apparenze del 2011 che Giorgia compone resta la musica, un ricordo per il suo Filippo, il gatto che raccoglieva le cose. Adesso qui su Radio Man Company.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è Il gatto che risolveva delitti impossibili, edito da Newton Compton Editori e scritto da Jacopo Cellini. Il sottotitolo è Un'indagine felina tra enigmi, false piste e una misteriosa scomparsa. L'autore, oltre a essere scrittore di Libri Game, è l'amministratore di Enigmatopia, il portale italiano di enigmi online. E questo suo libro non è un giallo tradizionale, ma proprio un libro game interattivo in cui sono il lettore a indagare, diventando parte integrante della storia. Noemi Balestri, una giovane giornalista, è scomparsa nella decadente città portuale di Calaferro. Lo scopo del gioco proposto dal libro è riuscire a capire dove è tenuta segregata e a salvarla, smascherando il colpevole prima che sia troppo tardi. Leggere non sarà però sufficiente perché a ogni capitolo le scelte fatte, seguendo una pista e raccogliendo indizi, influenzano la narrazione, con il rischio di seguire una pista sbagliata che potrebbe essere fatale per la povera Noemi. Il titolo rimanda al vero protagonista della storia, che è Bruno, un gatto tricolore che 3 anni prima di questa scomparsa è stato trovato per strada da Franco, lo zio di Noemi, ex poliziotto che indaga. Bruno sembra indifeso, mentre in realtà è un gatto molto speciale, dato che non solo è dotato di intelletto umano, ma anche di capacità sensitive, grazie alle quali ha un'intuizione rara, che lo mette altresì in contatto con le sue vite precedenti. Bruno riesce a sfruttare le sue abilità feline per infiltrarsi nelle scene del crimine, fiutare indizi e pedinare i sospettati senza dare nell'occhio. E il lettore deve aiutarlo. Appassionante! Il secondo libro è Bestiario dell'anima di Thomas Leoncini, edito da Rizzoli. Il senso di questo libro prezioso è racchiuso nel suo sottotitolo: Riconosci i tuoi animali interiori e ritrova te stesso. L'autore, psicologo e giornalista, suggerisce un viaggio molto affascinante tra le forme psichiche arcaiche che derivano direttamente da quel bestiario invisibile che è dentro ognuno di noi ed è costituito di creature antiche, silenziose, che abitano da tempo immemore le nostre emozioni più profonde. Le paure, i desideri, i legami non appartengono così soltanto alla nostra umanità, ma hanno le loro radici in una memoria più antica, più vicina alla natura che alla civiltà. Ogni animale rappresenta una chiave di lettura. La balena che insegna l'immersione e il ritorno, l'ape che danza fino a cadere, il camaleonte che si trasforma fino a scomparire, la medusa che sfida il tempo, il lupo che sceglie la solitudine, la lucciola che continua a brillare nel buio. Con queste immagini potenti, Leoncini rilegge così i disagi contemporanei, dall'ansia di prestazione alle dipendenze emotive, dall'iperadattamento all'alienazione digitale, come espressioni moderne di paure ancestrali. Annullarsi, non essere visti, non appartenere. Una lettura entusiasmante che ci pone in contatto con gli animali che ci abitano, invitandoci ad ascoltarli e rallentare. Accogliersi significa iniziare a ritrovare noi stessi. Rivelatore. Il terzo è Camillo, il piccolo topo di biblioteca, scritto e illustrato da Francesco Carofiglio, edito da Garzanti. Camillo è un topo archivista da generazioni, la sua famiglia si prende cura dei libri perduti, quelli che i bambini hanno adorato, ma che col tempo sono stati dimenticati. Il piccolo topo li cerca, li salva, li custodisce in attesa del momento giusto per affidarli a nuovi piccoli lettori. Poi c'è una bambina, Nina, che sta leggendo Il giardino segreto, un romanzo che sua madre, sempre così triste, ha dimenticato nella cantina dei nonni molti anni prima. Ed è un vero peccato, perché i libri sono magici ed è proprio Camillo a rivelare a Nina che quando si diventa grandi può capitare di dimenticarsene. Il topino e la bambina così si avventurano nel territorio magico delle storie, dove possono tornare i sorrisi perduti. Sarà un'avventura ricca di emozioni e di sorprese, e Nina, per affrontarli, dovrà avere coraggio, fiducia e molta fantasia. Buona lettura!

La raffinata cantante jazz ha dedicato la sua celebre ballata Man of the Hour interamente al suo barboncino di nome Ralph, ma ironizzando nel testo della canzone sul fatto che il suo cane si sia rivelato col tempo un compagno di vita decisamente più fedele, affidabile e affettuoso, messo a confronto ai partner umani che aveva avuto in passato. Norah Jones è qui su Radio Bava & Company, appunto, con Man of the Hour.

0: 10 agosto, World Lion Day, giornata mondiale del leone. Il re della savana, dopo aver perso il 90% del proprio habitat naturale, sta subendo un rapido declino. Senza dubbio le cause sono determinate da noi, dall'uomo. L'espansione delle attività produttive, la scomparsa di prede, il conflitto per il bestiame e la caccia ai trofei. Il Parco Natura Viva ogni anno prende parte alla Giornata Mondiale del Leone, coinvolgendo grandi e piccini con i racconti sulle abitudini e sulla conservazione in natura, in particolare dei rarissimi leoni bianchi. 10 agosto, World Lion Day, Giornata Mondiale del Leone.
1: Astro Bar. Su Radio Bau & Company, naturalmente. Astro Bau di agosto. Tutti in viaggio. Cosa mettere in valigia delle vacanze per ognuno dei 12 segni zodiacali. Capricorno. Per gli animali Capricorno nel mese di agosto il clima si farà variabile. Da una parte gli impegni di Saturno e Nettuno e Venere, a caricare l'emotività e la stanchezza tra le mura domestiche. Dall'altra il desiderio di scalpitare con Marte e Mercurio opposti dal Cancro. Nella tua valigia non può mancare un ventilatore portatile, soprattutto per i pet particolarmente sofferenti al caldo, a causa delle sgobbate saturnine. Acquario. Sali e scendi nel mese di agosto per gli animali acquario. Giove e Mercurio in leone vi proporranno qualche indigestione e contrattempi. Nessuna paura. Marte e Urano in gemelli, in compagnia di Plutone nel segno, vi renderanno più abili di Spider-Man nel trovare soluzioni e coccole dai vostri amati umani. Nella tua valigia non può mancare un mix di lunghine e pettorine varie per sperimentare giri e movimento in semi-libertà. Attenzione alle fughe. Pesci. Agosto allegro mosso per gli amici pesci. Con Marte e Mercurio dolci dal Cancro nella vostra casa quinta, quella del piacere e del divertimento, non mancheranno occasioni di nuovi incontri per sogni di una notte di mezza estate. Nella tua valigia non può mancare snack rinfrescanti, perfetti per i picchi nutrienti. Buone vacanze dalle stelle di Astro Bau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini. In vacanza, sempre insieme ai nostri pet, contro l'abbandono animale.
0: Insieme a sua madre, Maggie Bard, ha lanciato nel 2020 l'organizzazione no profit Support and Feed. Questa realtà combatte la crisi climatica e l'insicurezza alimentare promuovendo un sistema basato su prodotti vegetali. Ed è grazie alla collaborazione nei suoi tour mondiali che l'organizzazione ha contribuito alla distribuzione di oltre 7 milioni di pasti vegani a comunità in difficoltà, introducendo l'iniziativa The Pledge per invitare i fan a mangiare vegetale almeno per 30 giorni. Su Radio Bau & Company c'è Billie Eilish con Billie Bossa Nova.

Viaggiare sicuri è sempre una buona regola, specie se viaggiamo in auto con tutta la famiglia. Secondo il codice della strada, fino a un pet in auto non si ha alcun obbligo, a patto che l'animale non intralci il guidatore, e fin qui possiamo affidarci al nostro buonsenso. A partire da due animali, invece, deve esserci un divisorio in auto che divide i nostri amici a quattro zampe dal guidatore, oppure devono fare il viaggio in gabbie differenti. Durante il viaggio è bene seguire alcune accortezze. Viaggiando in auto conviene fermarsi al massimo ogni due ore per non stressare troppo l'animale e permettergli di bere e sgranchire un po' gli arti e ovviamente fare i suoi bisogni, esattamente come per noi. Prima di affrontare il viaggio è bene assicurarsi che l'animale beva in maniera sufficiente già dalla giornata precedente. È buona regola non partire nelle ore più calde, privilegiando magari l'alba o il tramonto, o c'è chi addirittura preferisce viaggiare durante la notte. Assicuratevi che la temperatura dell'abitacolo sia confortevole e in parte climatizzata, evitando l'aria condizionata molto alta. E buon viaggio e buone vacanze da Radio Pau.

Il suo amore per gli animali è nato fin da bambina e si è trasformato in un impegno costante per tutta la vita. Ha sostenuto varie campagne di sensibilizzazione, tra cui anche la serie ambientale One World dedicata alla salvaguardia degli ecosistemi. E nell'album Physical del 1981 che scrive e incide The Promise, The Dolphin Song, dove promette ai delfini di preservare l'ambiente per loro da ogni pericolo.

La sua dedizione e passione alla difesa dell'ambiente raggiungono il culmine con un videoclip, Air Song, dove va in scena in modo crudo il degrado del pianeta, lo sfruttamento degli animali, spingendo la critica finalmente a riconoscerlo come un vero e proprio difensore della natura. Su Radio Bauce, Michael Jackson, appunto con Air Song.

siamo così fortunati da avere a disposizione una dog beach e al nostro cane piace venire al mare con noi. In ogni caso, non occorre che io vi ricordi di evitare le ore più calde in spiaggia con il vostro cane. Dopo la giornata in spiaggia è opportuno ripulire per bene il nostro amico a quattro zampe. Infatti la sabbia può rivelarsi parecchio fastidiosa, soprattutto per certi tipi di manti, e la salsedine, oltre a creare prurito, può rendere maleodorante il pelo, anche una volta asciugato. Negli stabilimenti attrezzati ci sono appositi lavatoi o proprio delle vere e proprie docce dedicate per poterlo risciacquare bene. Diversamente sarà sufficiente una canna da giardino, quella che usiamo per bagnare l'orto, insomma. Se state usando le pipette antiparassitarie, vi devo ricordare che lo shampoo lava via anche il principio attivo che si diffonde sul sebo protettivo della cute, e lo stesso vale anche per i collari, che ovviamente devono essere tolti e non lavati. E una volta risciacquato per bene il vostro cane, a me non resta che augurarvi una buona vacanza da Radio Bau.

I piccioni sono da sempre il suo rifugio. Anche all'apice della sua carriera e durante la celebrità ha continuato ad allevare piccioni, considerando le creature leali, capaci di donargli pace e serenità. La sua passione per questi volatili è così viscerale che in passato ha persino interrotto relazioni sentimentali quando le ex fidanzate hanno mostrato scarso rispetto per i suoi animali. Su Radio Bay & Company c'è lui, Mike Tyson, con One.

0: 10 agosto, giornata mondiale dell'elefante. Il WWF sostiene che agli inizi del XX secolo si contavano 5 milioni di elefanti africani. Ora sono poco più di 300.000. La caccia di frodo e il contrabbando di avorio sono i principali nemici degli elefanti. L'avorio è stato messo al bando nel 1980, ma il WWF avverte che il fenomeno del bracconaggio rimane significativo in molte aree del continente. In Asia vivono meno elefanti che in Africa e per loro il pericolo principale viene dalla crescita delle aree urbane, delle zone destinate all'agricoltura intensiva, alla deforestazione su larga scala. Dal 1950 ad oggi la popolazione di elefanti in Asia è diminuita del 75%, secondo il sito worldelephantday.org.
1: Ben ritrovati su Radio Bau & Company. Per tutta l'estate restiamo in compagnia proprio come il vostro migliore amico. Io come migliore amica ho una bionda che si chiama Federica Farini, della donna dell'Astro Bau. Ciao Federica.
2: Eccomi qua Davide, sempre qui a dispensare consigli riguardo alle nostre stelle.
1: E a proposito di stelle, ad agosto c'è una notte magica con tante stelle, con dei rituali, con delle cose. Stiamo parlando di...
2: la notte di San Lorenzo. Allora Davide, innanzitutto le stelle cadenti si possono vedere nelle notti precedenti e successive, quindi a volte c'è una concentrazione più alta prima e dopo il 12. Quest'anno il 12, rullo di tamburi, corrisponde anche al giorno dell'eclissi di sole in Leone e quindi sarà un giorno pieno, denso, abbiamo detto, di energia. Quindi per osservare le stelle, per fare al meglio in questo giorno, in questa notte, io suggerirei anche un bel rituale. Cosa dici?
1: Dai.
2: Una cosa...
1: non so se sono pronto, ma dai, facciamo il rituale.
2: Dai,
1: mi preparo.
2: Così chi la fa poi ci fa sapere. Dai. Allora, importantissimo, i rituali devono essere semplici, quindi se siamo con i nostri animali possiamo guardare le stelle all'esterno, oppure se abbiamo possibilità di essere in casa, usciamo su un balcone, un terrazzo, dove siamo. Esprimiamo dei desideri, quello lo facciamo sempre, ma è importantissimo, Davide, rilassarci. La prima e cosa più importante del rituale è la respirazione, quindi ci possiamo sdraiare su un tappeto morbido, tenere il nostro animale di fianco, si rilasserà con noi, fare questi respiri molto profondi, osservare ovviamente le stelle e poi dopo aver respirato, questo è fondamentale per proprio il nervo vago, quindi si rilassa tutto il corpo, gli animali sentono che noi siamo più rilassati e ne giovano anche loro. Dopo che abbiamo finito di esprimere desideri e di rilassarci, quindi una piccola meditazione, accendiamo una candela bianca, rigorosamente bianca perché purifica, e la mettiamo in casa quando rientriamo o se siamo già in casa.
1: Fantastico, la cosa più importante è quella di non addormentare.
2: No, beh, direi proprio di no.
1: Mentre tu dicevi questo io già mi immaginavo, no, magari con un po' di muruscello in lontananza e finisce che io
2: il mare in spiaggia,
1: finisce che uno si addormenta, ti giri, il cane è scappato.
2: esatto, sempre ricordiamo in sicurezza, quindi questo è fondamentale per i nostri animali.
1: Poi fateci sapere quante stelle avete visto cadere o se semplicemente avete goduto di questa notte con un forte potenziale e che vi ha portato via fra i sogni, sì, fra i vostri pensieri, che io trovo che sia sempre la cosa più bella.
2: Molto romantico anche.
1: Grazie Fede dei tuoi consigli, questa è sempre Radio Bau & Company, restate con noi per altre belle cose da fare con i vostri animali.

quando l'ho accompagnata qualche anno fa al Canile di Milano per fare le adozioni dei cani, aveva voluto visitare anche il reparto dei gatti perché li ama tantissimo. Recentemente ha raccontato che sogna di realizzare un santuario dove gli animali possano vivere in tranquillità e senza paura. Un progetto che nasce da un pensiero essenziale: ogni creatura merita un luogo sicuro ed una vita dignitosa. Su Radio Bio & Company c'è Annalisa, sinceramente.

siamo nel 1956, quando George Adamson è costretto ad abbattere una leonessa che aveva attaccato il suo accampamento. Solo dopo scoprì che la leonessa stava difendendo i suoi tre cuccioli. Una di loro era Elsa. George e Joy Adamson decisero quindi di cambiare il destino di questa bestiola. La allevarono, le insegnarono a cacciare e quando fu pronta la riportarono in libertà. Contro ogni previsione, Elsa riuscì ad adattarsi alla vita selvaggia. La storia ispirò il libro pubblicato da Joy Adamson nel 1960 e l'omonimo film del 66, Nata Libera, Born Free, sensibilizzando la gente sull'importanza della tutela dei grandi felini e della natura in generale. Ancora oggi Elsa rimane una delle leonesse più celebri della storia e un simbolo mondiale della conservazione della fauna selvatica. Su Radio Bion Company c'è Matt Monro con Born Free, colonna sonora originale di questo film.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è Un mondo senza api di Marco Valsesia, edito da Longanesi. Dopo la vita segreta delle api, l'apicoltore per vocazione ed eredità ha scritto il secondo capitolo del suo racconto, che ha per protagoniste quegli insetti straordinari che sono le api. In questo libro è proprio un'ape a portarci all'interno di un alveare, in un viaggio affascinante e meraviglioso che parte dalla nascita dell'uovo e prosegue con le prime mansioni, i primi voli di orientamento, quelli alla ricerca del nettare fino alla morte. Leggiamo così come comunicano, quali minacce, quali sfide affrontano per sopravvivere. È un viaggio che attraversa i secoli e che ci fa conoscere e comprendere qualcosa che va di pari passo con la protezione del mondo naturale, perché le api sono creature fondamentali per l'equilibrio del nostro pianeta Terra. Il messaggio profondo è l'invito a riscoprire il legame tra uomo e natura per evitare un disastro annunciato. Appassionante. Il secondo è Filosofia del cane di Mark Rowlands, edito da Einaudi con la traduzione di Gianni Pannofino. I cani hanno un loro modo unico per stare al mondo e un approccio alla vita che dovrebbero essere per noi tutti un esempio e una fonte di ispirazione. Per loro la felicità è dare alla caccia uno scoiattolo, per l'uomo la felicità è molto più difficile sia da definire sia da raggiungere. In questo libro l'autore spinge proprio sullo spronarci a imitarli per capire ciò che ha davvero importanza e come conviene vivere. E lo fa utilizzando la filosofia. Partendo da Socrate, Kant, Sartre, i filosofi hanno cercato di rispondere alle domande più importanti sulla vita degli uomini. In questo saggio le soluzioni le forniscono i cani, mutuando la personale esperienza dell'autore stesso con due pastori tedeschi e due incroci di lupo e malamute. Illuminante. Il terzo è Lucciole, squaletti e un po' di pastina di Donatella di Pietrantonio, edito da Salani e illustrato da Andrea Tarella. La pluripremiata autrice si cimenta in un libro per ragazzi, ispirato a suo figlio quando era piccolo e ai suoi pazienti, lei è dentista, che sono stati curati ascoltando le sue storie. Questo libro ci fa sognare raccontandoci la storia segreta delle lucciole, che sempre più raramente vediamo e che in queste pagine ci conducono in un mondo magico. Quella di uno squaletto bullizzato per i suoi dentini aguzzi, ma che vive un'avventura che tocca il cuore di tutti. E quella della pastina a forma di lettere che si annoia sullo scaffale del supermercato mentre vuole raccontare storie di attesa e speranza universale. Buona lettura!

sia sullo schermo che nella vita privata, era una vera amante degli animali. Cresciuta nella Carolina del Sud, stringeva amicizie con i gatti randagi, di cui amava prendersi cura. In un'intervista per Ebony nel luglio del 1957 dichiarò: «Mi piacciono i gatti perché sono aggraziati, rilassati e indipendenti. Sono qualità che ammiro nella maggior parte delle persone. Preferisco i miei animali domestici alla maggior parte delle persone». Su Radio Bio & Company c'è Artakit con Where Is My Man?

0: 12 agosto, giornata mondiale dell'elefante. Nata da un'idea della filmmaker canadese Patricia Sims e della Fondazione per la reintroduzione degli elefanti, l'iniziativa punta a richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica sulla condizione di questi grandi mammiferi a serio rischio di estinzione. L'India, con 30.000 esemplari, ha la popolazione più numerosa, registra un ritorno del contrabbando di avorio, pratica che dopo 20 anni ha ripreso vigore soprattutto nello stato del Kerala. Sia in Asia che in Africa la situazione degli elefanti rimane estremamente difficile. Gli elefanti asiatici sono considerati in pericolo di estinzione, dato che ne sono rimasti solo 40.000 in tutto il mondo.
1: Su Radio Bow & Company, naturalmente.
2: Astro Bow di agosto, tutti in viaggio. Cosa mettere in valigia delle vacanze per ognuno dei 12 segni zodiacali? Cancro. Mercurio e Marte nel segno inaugureranno un agosto carico di determinazione, concretezza e assertività per gli animali cancro, sebbene la forma fisica a tratti possa essere più selvatica che toilettata, colpa o merito della coppia Saturno-Nettuno in Ariete, in confronto con Venere capricciosa in Bilancia. Nella tua valigia non può mancare una spazzola per la toiletta, splendido massaggio rigenerante per l'affaticamento estivo. Vergine. Marte e Urano in Gemelli, uniti a Mercurio in Vergine, ma solo a fine mese, riserveranno agli animali Vergine un agosto di apprendimento. Ma come? Anche in ferie? Si sa, voi siete efficienti ed efficaci sempre, e in agosto non vi dispiacerà farlo. Nella tua valigia non può mancare palline galleggianti, da usare in acqua, rilassanti e divertenti per un clima generale disteso. Buone vacanze dalle stelle di Astro Bau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini. In vacanza sempre insieme ai nostri pet, contro l'abbandono animale.
3: Il loro impegno per i diritti degli animali va ben oltre le semplici dichiarazioni di facciata, essendosi trasformato in una vera e propria iniziativa itinerante e strutturata, specialmente durante i loro grandi tour mondiali. Ed è durante il loro Unlimited Love Tour che la band californiana ha adottato un'iniziativa di incontri nel backstage. In città come Toronto, Tampa, Albuquerque, la rock band ha ospitato i gestori di canili locali e volontari direttamente nel loro backstage. Su Radio Bow & Company ci sono i Red Hot Chili Pepper con Scar Tissue.

facendo la valigia per i nostri amici a quattro zampe, è sempre bene portare con sé il libretto delle vaccinazioni e il certificato di buona salute. Se si va all'estero, anche il passaporto e vaccinazioni in regola, mi raccomando. Devo ricordarvi che per andare all'estero è obbligatorio il vaccino per la rabbia, fatto almeno un mese prima. Inoltre, ogni stato può avere delle ulteriori misure sanitarie obbligatorie. Attenzione. È bene pensare di mettere in valigia anche pomate protettive e lenitive da utilizzare in particolare sul tartufo, i polpastrelli e le altre parti più delicate. Soluzioni fisiologiche per lavare e pulire le orecchie da terra, sabbia e acqua di mare, antiparassitari repellenti, antidiarroici e fermenti lattici per arginare eventuali postumi dovuti allo stress da viaggio, che si possono rivelare veramente sgradevoli per le vacanze di tutti. E immagino che non serva che io vi dica di portare con voi sacchettini, palette, ciotole per l'acqua potabile, cardatore, pettini, spazzole e l'immancabile copertina. Qualcosa di casa nostra per ricreare un angolo comfort nell'alloggio delle vacanze per il nostro amico a quattro zampe. E a me non resta che augurarvi buon viaggio e buone vacanze da Radio Bahn Company.

è stato un grandissimo amante dei gatti. Ne ha posseduti almeno 10 nel corso della sua vita, considerandoli a tutti gli effetti parte della sua famiglia. I più conosciuti erano Tom, Jerry, Oscar, Tiffany e Delilah, la sua gatta preferita. La gatta a cui tutto era concesso e a cui ha dedicato anche una canzone nell'album di commiato Innuendo. Su Radio Bau & Company c'è Freddie Mercury con Delilah.

ha adottato il suo attuale cane Angel Grace, un incrocio tra un husky e un pastore tedesco, all'inizio del 2020, subito prima del lockdown, dopo la scomparsa del suo precedente cane Samson. Angel Grace è diventata un punto di riferimento fondamentale per lei, viaggiando spesso insieme a lei e aiutandola a superare i momenti di solitudine e di ansia. L'adozione è avvenuta in un momento di grande tristezza. L'attrice definisce l'incontro con Angel Grace un vero e proprio miracolo. È incredibile come a distanza di anni Fran Drescher resti la ragazza sorridente che ha fatto breccia nei cuori di tutti come la tata, The Nanny.

Welcome back, ben ritrovati in questa lunga estate su Radio Wow & Company. L'estate purtroppo rappresenta anche qualche piccolo inconveniente, come il colpo di calore. Come possiamo capire se il nostro cane è vittima di un colpo di calore? Beh, i primi segnali sono facilmente riconoscibili. L'animale appare un po' a disagio, in pratica un po' spaesato, non è più il vostro cane, diciamolo, irrequieto, ansimante, con un aumento della frequenza respiratoria e cardiaca, insomma molto affannato. In seguito perde un pochettino di lucidità e la coordinazione e quindi potrebbe barcollare o addirittura crollare a terra e non riuscire più a alzarsi. Quindi dobbiamo intervenire in maniera tempestiva, veloce. Come dico sempre io, mentre con la mano sinistra stiamo chiamando il nostro veterinario, spostiamo il cane un pochettino più al fresco. Era chiaro che fossimo al caldo. Qui cerchiamo di rinfrescarlo bagnando. Sicuramente abbiamo l'acqua che ci siamo portati dietro e l'acqua sarà più fresca del caldo. Bagniamolo, mascelle, inguine, zampe, muso, e in questo caso non usate dell'acqua gelida, usate dell'acqua fresca, mi raccomando. Tutto questo non sostituisce un controllo urgente dal veterinario che avrete già chiamato mentre prestavate i primi soccorsi. Il colpo di calore può avere conseguenze molto gravi e non va sottovalutato. E anche in questo caso io mi auguro che la nostra estate sia molto più sorridente, e so che siete dei padroni coscienti e non avrete mai bisogno di queste istruzioni, ne sono sicuro. Sono Davide Cavalieri, vi lascio la più bella musica di Radio Bao per tutta l'estate. A fra poco!

0: 10 agosto, giornata mondiale dell'elefante. Il WWF sostiene che agli inizi del XX secolo si contavano 5 milioni di elefanti africani. Ora sono poco più di 300.000. La caccia di frodo e il contrabbando di avorio sono i principali nemici degli elefanti. L'avorio è stato messo al bando nel 1980, ma il WWF avverte che il fenomeno del bracconaggio rimane significativo in molte aree del continente. In Asia vivono meno elefanti che in Africa e per loro il pericolo principale viene dalla crescita delle aree urbane, delle zone destinate all'agricoltura intensiva, alla deforestazione su larga scala. Dal 1950 ad oggi la popolazione di elefanti in Asia è diminuita del 75%, secondo il sito worldelephantday.org.
1: E rieccoci, Radio Vai in Company con te per tutta l'estate con i suoi amici Pets and Friends. Oggi siamo in compagnia di Federica Farini, la donna dell'Astrobao, la madrina dell'Astrobao. Quanti anni sono che facciamo Astrobao, Fede?
2: La donna delle stelle, suona come una minozza.
1: Più o meno.
2: Sono 15, direi che ci difendiamo bene, Davide.
1: Mamma mia. Andiamo in vacanza con il nostro cane, sopravvivere al primo distacco, ma come argomento mi fa un po' sorridere. Come cambia l'umore dei nostri animali quando siamo in viaggio, a seconda dell'astro chiaramente?
2: Allora, molto importante, perché li possiamo dividere anche per famiglia, visto che gli elementi naturali danno sempre una corrispondenza aria, acqua, fuoco, terra, no? Come cambia l'umore? Allora, i cani acqua, quindi cancro, scorpione, pesci, sono molto emotivi. Quindi come cambia? Stiamo attenti, perché se siamo impetuosi o se comunque